0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi. Il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta indietro, quando c'erano i giradischi e i mangiadischi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? È vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it. Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1976.
2: Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15 ma mi parevano 100. Io che dicevo, beh ragazzi,

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%!

0: unica sede.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: La tua

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1978.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375 922 7663

0: rtmadvisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: del Festival Bar 1974.

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. RTR 99
0: ti ricordi. RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Il Senato degli Stati Uniti ha approvato una mozione che chiede alla Casa Bianca la fine delle operazioni militari in Iran a meno di un'esplicita autorizzazione del Congresso. 50 i senatori a favore, 48 i contrari, tra i favorevoli anche 4 repubblicani. Sono rimasta sinceramente colpita da Trump, l'ho ribadito ieri la Presidente del Consiglio Meloni. Non intendo continuare ad alimentare questo confronto, ha aggiunto, e penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla normalità. È in carcere a San Vittore il 27enne che al volante di un SUV non si è fermato allo stop della polizia locale a Milano, provocando l'inseguimento, risultato fatale all'agente in moto, Francesco Imprezzabile. Avevo qualche grammo di hashish e non volevo guai, ha spiegato al magistrato l'indagato. Salgono a 16 le città con bollino rosso per il caldo, oggi a quelle di ieri si aggiunge Latina, temperature oltre i 35 gradi con picchi di 37 previsti per Milano e Firenze. Tutto fa facile per il Portogallo che ieri ha travolto 5-0 l'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo. Non va oltre lo 0-0 invece l'Inghilterra che ha affrontato il Ghana, vince la Croazia 1-0 sul Panama, anche Colombia, Repubblica Democratica del Congo finisce 1-0. È tutto, a più tardi.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Eccoci, 7:02, buongiorno e ben ritrovati da Paolo Famiglietti, RTR 99, ti ricordi? Siamo mercoledì 24 di giugno e dopo il jukebox vicino al mare pronti a tenervi compagnia, speriamo nel migliore dei modi, fino alle 10 con emozioni, ricordi ma soprattutto canzoni, come questa che arriva dal 1977, partiamo in maniera romantica, eh? Marcella Bella e la sua Abbracciati, qui ovviamente, solo qui.

Le 7:06 minuti abbracciati, non abbracciati, come disse Maria Giovanna Elmi presentando Marcella come ospite d'onore al Festival di Sanremo del 1977. Può succedere con l'italiano, perché gli accenti ci sono, ma non li segniamo, e quindi lo facciamo come i francesi, siamo un po' cialtroni sotto questo aspetto. Poi, insomma, un momento anche esilarante, ma la bellezza di Marcella e la bravura e la bellezza di Maria Giovanna Elmi coprì il tutto. Su RTR 99, ti ricordi, adesso andiamo nel 1981 a riscoprire, un gruppo australiano che abbiamo perso un po' di vista, ma che nei primi anni 80 ha firmato un successo dietro l'altro, guadagnandosi, insomma, le hit parade di mezzo mondo. In Italia apprezzati per Down Under, ma anche per questi uomini al lavoro, Men at Work, che cantavano Who Can It Be Now, proprio nel 1981. E allora ritroviamo questo 45 giri di successo qui e solo qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: unica sede.
1: Zanza, Cubo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

I successi ne ha veramente tanti fino al presente. Gianni Morandi, In ginocchio da te, dal 1964, qui su RTR 99, ti ricordi? E questa notizia che sto per darvi mi permette anche di augurare buon onomastico a Giovanni o Gianni Morandi, perché oggi si festeggia appunto San Giovanni, patrono della città di Roma, festeggiato proprio il 24 di giugno. Molte sono cambiate, diciamo, di cose di questa festa profana e religiosa al tempo stesso. La festa cominciava la notte prima, addirittura il 23 di giugno, con la famosa notte delle streghe per esorcizzare tutti i mali, e poi si andava avanti invece con una grande mangiata il giorno dopo, addirittura con queste lumache molto molto rinomate nella festa di San Giovanni. Perché si mangiavano le lumache? Perché le lumache hanno le corna e rappresentavano quindi discordie e preoccupazioni, e mangiarle significava distruggere le avversità per tutti i romani, quindi di buon augurio. E il buon augurio lo facciamo a tutti i Gianni e le Gianna all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, per il loro onomastico. E quale miglior modo che festeggiare con una canzone disco, forse una delle più importanti degli anni 70, le tre componenti delle La Belle con la loro indimenticabile Lady Marmalade, qui su RTR 99, ti ricordi?

C'erano stati già due 45 giri fortunati come Gio Temerario e la cover di I Can Go For That, hai capito o no? E insomma questo amore per Daryl Hall e John Oates c'era anche un po' di trasparenza in questa Beati Noi di Ron. 1985 da sottolineare in questa mattinata di mercoledì, ancora ben trovati a tutti voi da Paolo Famiglietti e ai nostri temerari Anna, Ivano, Mauro e Simona. Va il nostro buongiorno perché sono stati proprio loro i primi messaggi che sono arrivati al 338 99 00 99 0. Continuate a scriverci messaggi e note vocali al 338 99 00 99 0. Ora dagli anni 90 arriva Jennifer Page qui su RTR 99, ti ricordi?

0: r99.it. Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
1: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: 8 sa di felicità.
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Eric Chardin, 7:34 nella mattinata di RTR 99, ti ricordi? In questo caso nella nostra lingua, con Io penso a te, un 45 giri che abbiamo ritrovato in questo mercoledì 24 di giugno. Il 24 giugno 1983, il famoso giornale di gossip fino al presente, Novella 2000, emetteva l'attore Clint Eastwood in primo piano perché diventava papà a 63 anni. Poi si parlava anche di Stefania di Monaco, scandalo in piscina, e non era nuovo. Stefania di Monaco per queste cose. E poi addirittura un grido nel mondo del cinema: Ornella Muti ha un amante, la diva sorpresa in Germania col suo uomo segreto. Poi, insomma, noi non sappiamo com'è andata. Il regalo, sapore di sole, l'inserto più piccante dell'estate. Questi erano i titoli e le proposte di Novella 2000 il 24 giugno del 1983. In quell'anno usciva un altro dei successi di Gloria Gaynor, proprio quella di I Will Survive, ma anche di Reach Out, I'll Be There e anche Never Can Say Goodbye. La canzone si chiama I Am What I Am e conferma ancora una volta Gloria Gaynor come la regina della disco. Qui su RTR 99 ti ricordi?
1: I am what I am my own special creation. So come take a look.

Le 7.42 nella mattinata di RTR 99, ti ricordi? Mi ricordo benissimo la produzione di questo Dimmi cosa succede sulla Terra del 97 di Pino Daniele. Ero a Milano per la presentazione di questo disco e proprio nell'incontro con questo grande e mai dimenticato cantautore napoletano, un giornalista di una nota testata italiana chiese a Pino Daniele perché era sempre così riservato, se vogliamo anche poco simpatico nei confronti della stampa, e lui rispose: faccio il musicista, non faccio il comico. Insomma, sempre di un caratterino anche Pino Daniele, non male. Allora, la prossima che sta per arrivare è del 1975, non lo dimenticherò mai perché è un 45 giri che ho comprato, questo di Van McCoy, che si chiama Diastole, è uno strumentale che è valso anche il Grammy Award al famoso cantautore americano. Diastole su RTR 99, ti ricordi? E allora questo flauto che ci affascina e ci ammalia in questa mattinata di mercoledì.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Amore, alza! Ti forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
5: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
4: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
5: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
4: In che senso?
5: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Schiaffo a Trump dal Senato americano che vota una risoluzione volta a limitare i suoi poteri di guerra e chiedere la fine delle ostilità contro Teheran. Voto insignificante e inopportuno, si scaglia il presidente americano che i media danno in calo di popolarità. Intanto, in vista del secondo round di negoziati con Teheran, si lavora per tornare al transito nello stretto di Hormuz e parte un tour diplomatico di Rubio in Medio Oriente. La tregua in Libano regge, fa sapere l'ONU. Sinceramente colpita da Trump, lo ha ribadito ieri la presidente del Consiglio Meloni, tornando sugli attacchi del capo della Casa Bianca. La nostra politica estera non cambia, ha aggiunto la premier.
3: Non cambio idea. Quale sarà adesso la politica estera italiana? Sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni. Cioè, non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa.
2: Emergenza caldo in Europa, temperature fino a 40 gradi anche in Italia, con 16 città da bollino rosso oggi. Ed è tutto, a più tardi.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

gusto con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

su RTR 99, ti ricordi Un bel viaggio a Zerolandia? Era il 1978, album fortunatissimo di Renato Zero, che conteneva questo doppio lato A, un 45 giri nel quale c'era sul lato A Triangolo e l'altro Sesso S, canzoni molto trasmesse dalle radio di allora, erano anche le prime radio, insomma, libere, private, che proponevano i loro beniamini, e sicuramente tra questi c'era Renato Zero. 8 e 5 minuti, salutiamo Roberto, Umberto e Max che ci hanno scritto al 338 9900 990, siete sempre in tanti, speriamo di riuscire a salutare tutti. Voi intanto continuate a scriverci messaggi WhatsApp e note vocali al 338 9900 990. Dai primi anni 70 in arrivo Stevie Wonder, era il 1972, di You Are the Sunshine of My Life, qui su RTR 99 ti ricordi.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Gli Stadio su RTR 99, ti ricordi? Cose che ritrovate solo qui, come questa C'è, mamma mia, che bella melodia, che arriva dal 1984. Va detto a onore del vero che questo gruppo romano ha vissuto fortemente i suoi, insomma, le sue affermazioni, soprattutto in quel decennio. Poi, insomma, ci ha regalato anche dell'altro, addirittura una vittoria al Festival di Sanremo. Però, insomma, gli anni 80 sono stati veramente forieri di grandi cose per il gruppo di Gaetano Curreri. A proposito di grandi cose, Gente Mese, questo mensile che trovavamo soprattutto in passato ma anche al presente, ma con tanto successo proprio negli anni 80, nel mese di giugno 1987 dedicava la sua copertina ai divi leggendari che ci hanno fatto sognare, nomi come Liz Taylor, Rita Hayworth, ma anche Paul Newman, Brigitte Bardot e il recente Tom Cruise, che era, insomma, l'attore del momento soprattutto a metà degli anni 80. E poi Gente Mese dedicava uno speciale su Padre Pio, insomma, un argomento che è stato sempre molto caro a questo, a questa rivista. Gente Mese costava nel 1987, quindi ovviamente con il vecchio conio, qualcosa come 3.000 lire. Non costa invece nulla questo ricordo che arriva dal 1987, sono i Los Lobos con un classico come La Bamba, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

Alle prime ore del mattino ascoltare Mina e far entrare un po' di Brasile su RTR 99, ti ricordi? Beh, insomma, è cosa buona e giusta, assolutamente. 8:22 c'era la banda dal 1967, appunto, Mina. E c'è anche un buon consiglio, vi parlo di olio, ma solo quello buono, italiano, che, come sapete, ha la base della dieta mediterranea. E Oppilatium è il consiglio che vi dà RTR 99, ti ricordi, un consorzio di 2000 produttori, e per chi ascolta la nostra radio c'è questa offerta imperdibile che vi ricordiamo già da alcune settimane, cioè due latte da 5 litri a 109 euro, oppure quattro latte sempre da 5 litri a 199 euro. C'è anche la versione bio di Oppilatium, lo stesso olio vi verrà a costare 129 euro due latte da 5 litri e 219 euro quattro latte da 5 litri. Come fare per ordinarlo? Beh, potete chiamare lo 0774 615 115 oppure potete andare sul sito opilatium.it, lo ripeto, www.opilatium.it, così è scritto letteralmente, digitando il codice RTR99. Insomma, scegliete Oppilatium allo 0774 615 115, vi ripeto il numero per maggiore comprensione, 0774 615 115. Oppilatium, uno dei preziosi consigli di RTR 99, ti ricordi?

0: che fortissimo tu sei.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia dividile!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
9: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
8: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
9: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
8: In che senso?
9: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Sconti fino al 50%!

Un grande amore e niente più, ricordo legato al Festival di Sanremo, e se lo ricorda bene Peppino Di Capri che lo vinse proprio in quei primi anni 70, canzone da ritrovare qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi? Stavo sfogliando letteralmente questo numero del 24 giugno 1986 del Radio Corriere TV, che dedicava la copertina a Madonna, la signora Ciccone, che 2 anni prima, almeno secondo il Radio Corriere TV, era poco più di una sconosciuta. Beh sì, a livello mondiale indubbiamente. Poi ci sono stati 2 album, il primo con il suo nome e poi Like a Virgin, che le hanno dato questo successo da favola. Successo confermato proprio in quel 1986 con True Blue, un album che andò molto bene con singoli di successo, come ad esempio Papa Don't Preach, canzone che ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi? Per sottolineare il 1986, ma soprattutto il nome mondiale di Madonna.

0: tu lo leggi nei miei.
1: Su RTR 99 ti ricordi la versione di Franco Battiato di questa canzone scritta da Sergio Endrigo e Sergio Bardotti e portata a successo da Dino proprio negli anni 60, e negli anni 60 ci fu anche una bella cover di Giorgio Gaber e poi questa meravigliosa interpretazione del maestro Battiato realizzata nel 1999. Cose da RTR 99 ti ricordi, come adesso ballare e chi più di loro, con la funky disco degli Earth, Wind and Fire. Oggi è la volta di September e allora andiamo nel 1978, ovviamente qui nella mattinata di mercoledì, firmata RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?

0: i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
2: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico, da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 70.

I ricordi legati al Festival di Sanremo non mancano mai e grazie a Dio, perché sono tante le edizioni che ci hanno accompagnato con il Festival della Canzone Italiana. E nel 1981 si fece notare Edoardo De Crescenzo con questa sua Ancora, canzone che è stata insomma riproposta nel corso degli anni soprattutto al femminile da Ornella Vanoni, Anna Oxa, Mina, che ne hanno fatto una loro personale versione, e anche Mireille Mathieu, che ricantò questa canzone con il testo di Charles Aznavour. Quindi insomma anche un successo internazionale per Edoardo De Crescenzo. E che dire della prossima, che arriva dritta dritta dalla fine degli anni 50? Parliamo di Venus di Frankie Avalon. Anche qui tante cover di successo, da Johnny Mathis a quella più di recente di Barry Manilow, ma anche il nostro Peppino Di Capri inserì questa Venus in un suo album Jukebox del 1982. Ma noi andiamo all'originale. Frankie Avalon, Venus, qui e solo qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Stato sa di felicità.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

La batteria, il contrabbasso, eccetera. Questo è il titolo dell'album del 1976 di Lucio Battisti, qui su RTR 99 Ti Ricordi, album realizzato dopo un viaggio realizzato da Mogol e Battisti a New York, e furono affascinati da questi ritmi soul e funky, e nacque appunto questo album che conteneva Ancora Tu, a tutt'oggi un grande successo di Lucio Battisti, noto non solo per aver scalato le classifiche, ma per una curiosità nella tracklist. Sulle stampe originali l'ordine delle canzoni elencato su retrocopertina è diverso da quello riportato sull'etichetta del vinile, e le buste interne ne indicavano ancora un terzo, una terza lista. Mamma mia, è una curiosità legata proprio a questo album del 76. Ora invece andiamo nell'82 con Joe Jackson su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.

Un vero e proprio inno dei giovani degli anni 60, Bandiera Gialla, Gianni Pettenati, canzone che ha dato poi lo spunto anche al film intitolato I ragazzi di Bandiera Gialla dell'anno successivo, del 1967. Adesso invece diamo lo sguardo alla Hit Parade del 24 giugno 1978 con i 5 brani più venduti, più ascoltati in quel periodo. Heidi di Elisabetta Viviani era la posizione numero 5, Ufrobo degli Actarus alla 4, come a dire che i bimbi, insomma, con i cartoni animati tenevano un po' banco. Alla 3 c'era Tu, successo di Umberto Tozzi. Alla 2 Sotto il segno dei pesci di Antonello Venditti. E a troneggiare erano in quel 24 giugno 1978 i Bee Gees di Stayin' Alive, forti di questa colonna sonora della febbre del sabato sera. 1978 è anche l'anno di produzione di un bellissimo album di Gino Vannelli che, insomma, tra sperimentazioni e brani che durano anche oltre 6 minuti, campeggia questa I Just Wanna Stop, una sorta di lento di quel 1978. No, decisamente un lento. Gino Vannelli.

Su RTR 99 ti ricordi un album che nel 2003 si intitolava proprio come questa canzone, Che fantastica storia della vita, ovviamente Antonello Venditti. 9 e 24 minuti primi, vi parlo di una canzone scritta e interpretata da un cantante inglese, Peter Frampton, che ha fatto di questo brano una sua bandiera, cioè Baby I Love Your Way, tesoro, amo il tuo modo di fare. Canzone che non si fermò in quel 1975, ma in versione live nel multiplatino del 76, Frampton Comes Alive ottenne una popolarità decisamente mondiale, e quindi arrivarono anche delle cover di questa canzone, prima fra tutti un gruppo, i Will to Power, che riproposero questo brano che raggiunse la numero uno negli Stati Uniti, quindi come a dire, squadra che vince non si cambia. E poi la band reggae pop dei Big Mountain pubblicò una cover nel 1994 proprio di Baby I Love Your Way. E la curiosità di noi di RTR 99 ti ricordi è proprio quella di ascoltare questa versione che fu realizzata a metà degli anni 90. E allora ritroviamo Baby I Love Your Way, un classico di Peter Frampton, nella versione dei Big Mountain, qui su RTR 99 ti ricordi.

0: www.radioticino.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: gusto sa di felicità.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

0: Una vera e propria firma dell'estate del 1974 lo vinse il Festival Bar con E tu, Claudio Baglioni, ma a tutt'oggi resta un classico del suo repertorio da ritrovare qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Ritroviamo e con piacere anche la Brispal per parlare di acqua, tanto più in questi giorni in cui fa veramente molto molto caldo. Possiamo scegliere di berla liscia, un po' frizzante o tanto frizzante, insomma ci viziamo piacevolmente. E allora salutiamo Daniele che abbiamo al telefono. Daniele, buongiorno.
1: Buongiorno a te Paolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: È vero che ci si vizia con Brispal?
1: Sì, è vero, ci si vizia e poi purtroppo il brutto per chi viene si vizia, poi come tutte le cose difficilmente si riesce a tornare indietro.
0: È vero, è vero, una piacevole abitudine, perché insomma adesso nel rispetto anche di tutti gli altri lavori, però caricarsi queste bottiglie, poi smaltirle, poi oddio mi sono finite, in realtà noi praticamente abbiamo sotto il lavello o sopra il lavello questa macchina che ci permette in qualsiasi momento della giornata, ma anche in ufficio ovviamente, non parlo solamente di casa, di fruire appunto di acqua pura, lasciamelo dire insomma.
1: Assolutamente sì, perché allora prima di tutto tutti i nostri prodotti sono certificati dal Ministero della Salute, quindi questo è veramente è un vantaggio unico. Per arrivare a questo noi, io lo spesso lo dico, noi investiamo il 5% del nostro prodotto interno lordo aziendale in sviluppo e ricerca. Mm-hmm. Perché? Perché inevitabilmente le tecnologie vanno avanti, migliorano costantemente e basti pensare che quello che fino a qualche anno fa era la microfiltrazione ed era una delle più utilizzate, oggi è stata surclassata e sorpassata dall'ultrafiltrazione, quindi abbiamo investito in sistemi di filtraggio di ultima generazione, ma abbiamo investito anche, una cosa importantissima, nella tecnologia della macchina, perché è vero che è tecnologica che poi serve a rendere il suo utilizzo sempre più facile, perché poi certo, la tecnologia ci deve servire a questo, a rendere l'utilizzo dei prodotti semplici, ma il bello è che la macchina sul display, che sia la sopra lavello, la sotto lavello, prodotti come Smart Plus, ci dicono quanti litri d'acqua abbiamo bevuto, a che temperatura beviamo, quanti giorni in funzione, e per avere tutte le certificazioni addirittura ci avvisano quando i sistemi di filtraggio si stanno per esaurire. E quando sono completamente esausti, la macchina si blocca completamente, perché non ci farà mai bere un'acqua che non rientra all'interno di quei parametri cui la macchina la certifica. Quindi questo significa veramente tutela di tutti gli utilizzatori dei nostri prodotti.
0: Ecco, e Daniele, scusa se ti interrompo, perché sono caratteristiche importanti da sentire, le abbiamo anche poi conosciute attraverso gli spot pubblicitari, queste nostre chiacchierate, però gli ascoltatori si chiedono, sì però il costo, ci sono delle offerte per noi di RTR 99, ti ricordi? Perché insomma, perché dobbiamo scegliere Brispal?
1: Ma assolutamente sì Paolo, noi abbiamo creato veramente delle offerte esclusive per RTR 99, ti ricordi, dove noi andiamo sui nostri prodotti top di gamma tipo Smart Plus, sopra, sotto lavello, Premier, un'offerta strepitosa, perché ci facciamo uno sconto in fattura importantissimo di 500 euro. Mm-hmm. Che relazionato al prezzo del prodotto è veramente molto importante. Non ci siamo limitati a quello, abbiamo voluto inserire dentro anche un finanziamento a tasso zero per 2 anni, oppure il più utilizzato, qualora, perché poi i finanziamenti li andiamo a personalizzare, qualora uno volesse, cioè il finanziamento a tasso agevolato in 4 anni. Perché questo? Perché non andiamo ad appesantire il bilancio familiare, okay, ma spostiamo quell'investimento che già la famiglia sostiene per l'acquisto delle acque in bottiglia. Ciò significa che poi nell'arco dei 3-4 anni, quello che uno sceglie, ha finito l'investimento della macchina, inizia un notevole risparmio, ma nel frattempo ha speso neanche, anzi spesso ci dicono gli ascoltatori che stanno spendendo meno di quanto già spendevano per l'acquisto dell'acqua in bottiglia.
0: Ci credo. E allora, per tutte le informazioni, brispalitalia.it è il sito della Brispal, ma c'è anche un numero diretto, giusto Daniele, da chiamare?
1: Assolutamente sì, lo storico numero di Brispal, lo 06 61 45 088, 06 61 45 088, e poi abbiamo la grande sede di Brispal, i 500 metri quadri in via di Torrevecchia 817, dove qui vengono, possono toccare con mano prima di tutto i 30 anni di esperienza di Brispal Italia, quindi parlano le signorine, gli addetti al banco, gli agenti di vendita, ma cosa più importante, toccano con mano i nostri prodotti e assaggiano l'acqua in tutte le tecnologie che loro preferiscono.
0: Benissimo Daniele, ti auguro una buona giornata e soprattutto buon lavoro per questo mercoledì.
1: Un abbraccio Paolo, buona giornata anche a te, buona trasmissione.
0: Abbraccio a Daniele Brinati di Brispal, il numero è lo 06 6145 088, e ricordate che Brispal è un consiglio di RTR 99, ti ricordi?

Le 9.46 nella mattinata di RTR 99, ti ricordi, insieme due amici, due colleghi e due grandi cantautori che nel 1998 cantarono questo Vento d'estate e che valse loro la vincita del disco per l'estate e permise a questa coppia di cantautori di partecipare al Festival Bar proprio di quell'anno, del 1998. Da Vento d'estate al 1976, anno in cui si affermò questa canzone già nota l'anno precedente da Harold Melvin dei Blue Notes, ma ancor più nota, la rese praticamente un classico della disco, Thelma Houston, parliamo di Don't Leave Me This Way. Poi ebbe nuova vita 10 anni dopo, nell'86, con Communards di Jimmy Somerville. Ma fermiamoci alla versione disco di Thelma Houston, da ritrovare in questa mattinata di mercoledì, firmata RTR 99, ti ricordi. E allora si balla con le note indimenticabili di Don't Leave Me This Way.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa e tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

pochi minuti e saranno le 10 su RTR 99, ti ricordi? C'era Fabio Concato con questo album che insomma tutti noi ci siamo innamorati di quell'anno del 1984, un album che portava il suo nome e cognome per titolo e che conteneva tante belle canzoni, da Guido Piano a Fiore di Maggio, c'era la simpatica Rosalina e questa Sexy Tango. Insomma, ogni radio sceglieva un po' la sua canzone per poter rappresentare questo album fortunatissimo di Fabio Concato, che tra l'altro dopo un periodo non proprio piacevole è tornato a ritrovare nei teatri italiani e anche all'aperto, a questo punto, visto che siamo in estate, i suoi insomma ascoltatori più attenti, e lo farà anche con una tournée che ripartirà poi da settembre appunto nei teatri italiani. Intanto tra poco la strana nostalgia di Fabio Martini, noi ci fermiamo qui, torniamo domani mattina alle 7 a tenervi compagnia su RTR 99 ti ricordi, e intanto vi lascio con Chuck Berry e la scatenata Roll Over Beethoven dal 1956. Da Paolo Famiglietti è tutto, buona giornata e soprattutto buon ascolto, restate qui su RTR 99 ti ricordi, e ora si balla.

0: RTR 99
1: ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Malori in spiaggia nei campi, blackout in città, ordinanze per proteggere i lavoratori e roghi. L'Italia è alle prese con un'altra giornata rovente. 16 le città da bollino rosso. Oltre ai blackout in diversi centri, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime di malori: un anziano in una spiaggia delle Marche, un agricoltore 57enne nell'Odigiano. Critica la situazione in Spagna, dove si sono registrate temperature superiori ai 45 gradi, in Francia, dove si è registrata la temperatura più alta di sempre, 58 oggi i dipartimenti in allerta rossa, riunita l'unità di crisi, 40 le vittime di affogamento dal 18 giugno. Ritorna la normalità nel trasporto ferroviario in Germania, dopo il blocco di oltre 3 ore che ha interessato ieri tutta la rete, trasformando la giornata in un incubo per i viaggiatori. Nuovo sciame sismico in corso nell'area dei Campi Flegrei, la scossa più grande di 3.0 nel cuore della notte, con epicentro a 3 km di profondità tra Pozzuoli, Agnano e la Solfatara. Ed è tutto, a più tardi.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? Salutiamo Paolo Famiglietti che dalle 7 del mattino è stato qui con voi. Ora la programmazione di RTR 99, ti ricordi? Continua con me, Fabio Martini, con tutti voi, perché dobbiamo riavvolgere il nastro un po'. Cominciamo la strana nostalgia e cominciamo con una canzone ribelle che è stata importantissima. Questa

Beh, l'inizio è stato forse un po' diverso rispetto al solito. Questa canzone qui nel 1977 fu importante. Eugenio Finardi fu importante proprio per la radio in generale come mezzo. Ricordiamoci naturalmente proprio la canzone intitolata La Radio, lui che ha cominciato proprio in radio. Storica la sua presenza a Radio Milano International, storica quella radio naturalmente che ha dato il là e ha dato mille idee a tutti quanti gli altri. E poi naturalmente la musica ribelle è stata una musica importante in quegli anni lì, e qui eravamo nel 1977, molti giovani si sono ispirati a questa canzone perché avevano voglia di ribellarsi, avevano voglia di una ribellione che appunto poteva partire anche dalla musica. Spesso non trovavano appigli e a un certo punto hanno trovato invece proprio Musica Ribelle, che è stata un must, è stata una canzone che ha lasciato un graffio, un segno indelebile nella musica italiana, così come Eugenio Finardi, che è assolutamente ancora oggi sul pezzo. È venuto qui a trovarci un po' di tempo fa. La cosa bella che ho notato, quando ancora c'era il pianoforte qui in radio, tra una pausa e l'altra, stava facendo la trasmissione con Andrea Torre proprio a parlare di radio, si alzò, c'era un po' di pubblicità e una canzone, lui si mise al piano e iniziò a cantare. Ecco, questo è un artista vero, un vero artista. Noi invece il pianoforte lo abbiamo dato via perché comunque era lì impolverato, ormai poverino anche scordato, perché scordato in tutti i sensi, scordato dagli artisti, scordato anche nel senso del suono, appunto, perché è diventato impossibile avere gli ospiti, è diventato impossibile avere i racconti degli artisti, eppure qui c'è il pubblico di certi artisti, il pubblico che dal 1970 casomai va a vedere certi concerti, ma loro preferiscono andare in un network che tanto dice così almeno mi sono tolto il pensiero, ho fatto la radio. Ma ormai i network non esistono più, non c'è più questa separazione, perché ormai ci sono le applicazioni, ormai c'è lo streaming, ormai c'è Alexa, e quindi le radio sono cresciute tutte quante, fortunatamente, insomma, hanno perso un po' di quella, se vogliamo, località, no? Ecco, però si sono ingrandite tutte quante, ed è un peccato che gli artisti abbiano perso la voglia di raccontarsi, perché quando poi sarà disperso tutto, poi qualcuno di loro se ne pentirà. E invece noi qui, nonostante loro non vengano, ci interessa anche poco, sinceramente ormai, noi non vogliamo disperdere nulla. Vogliamo tenere viva l'attenzione su quelle canzoni che hanno fatto la nostra storia, la nostra vita, e che oggi possono, come dire, fortificare i nostri racconti. A proposito di belle canzoni, a proposito di radio, questa nel 1984, quando c'erano ancora le richieste musicali, veniva richiesta tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto. Suonava il telefono, pronto, chi c'è? E allora arrivava dall'altra parte del filo una voce che diceva: sono Francesca, mi metti gli Style Council? E la risposta era quasi

0: www.agilecompatto.it.
1: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Questa canzone era del 1977 e sono quelle cose un po', come dire, particolari che ci caratterizzano anche, no? Che caratterizzano RTR 99, ti ricordi? Però oggi, casomai uno dice, ma questa che canzone era? Perché me la ricordo, oddio, che canzone era? Era Lei non sapeva far l'amore dei Collage, che nel 1977 fu un grande successo. La canticchiavamo un pochino tutti quanti, e quella generazione del 1977, in quelle estati, nel 1977, 78, 79, insomma, ancora amavano cantare anche queste canzoni di questi gruppi che hanno avuto una vita particolarissima, hanno venduto tantissimi dischi, ma in un periodo ristrettissimo. Eppure queste canzoni, eppure quei gruppi lì di quegli anni e di quel tempo, riuscivano ad andare ai vertici della hit parade, insidiando anche in maniera forte i grandissimi nomi, i potenti di quegli anni lì. Ed era appunto il 1977. Appunto, un anno pieno di sicuramente avvenimenti anche importanti, se vogliamo. Il 1977 ha avuto delle estati bellissime, perché quelle, parlo al plurale perché comunque l'estate del 77, del 78, del 76 erano un po' uguali, però erano estati per moltissimi, estati spensierate, estati veramente di quelle belle. Il 77 in maniera particolare comunque è stato un anno iconico, caratterizzato anche dall'uscita, pensate, del primo film di Guerre Stellari, che poi anche lì, no? Quando è uscito Guerre Stellari siamo tutti corsi a vederlo, ma non ci rendevamo conto che poi stavamo per assistere a un qualcosa che sarebbe diventato storico e importante. E nel 1977, oggi noi parliamo di telefoni, parliamo di Apple, pensate, fu fondata proprio la Apple, e poi naturalmente in quegli anni dobbiamo ricordare i vertici della hit parade. Certo, c'erano i Collage, Lei non sapeva far l'amore, ma c'era per esempio Ti amo di Umberto Tozzi e Amarsi un po' di Lucio Battisti. Che tempi meravigliosi.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

ci sono cose che sono rimaste nel tempo, non c'è niente da fare. La paura, per esempio, la corsa. Perché vi sto facendo questo discorso? Perché non so se avete sentito, ma penso di sì, se eravate sintonizzati all'ascolto di RTR 99, ti ricordi che a un certo punto Luca Carboni dice: ci sono barche in mezzo al mare, la musica si ferma, si sentono in sottofondo il rumore del mare, delle onde per 3-4 secondi e poi via di nuovo risale la musica e torna la musica. E quando è uscita questa canzone, ma anche oggi, insomma, se uno non è davanti, esattamente davanti al microfono, ha paura, perché ci mettevamo paura, oddio, corri, è finita la canzone. Arrivavi di corsa, traferato, per aprire il microfono e per dire qualche cosa, e in quel momento ripartiva il brano. Insomma, quella piccola pausa di 3-4 secondi con il mare che comunque abbassa notevolmente il volume è sempre stato un grandissimo problema per noi conduttori radiofonici. Perché soprattutto quando era da disco, adesso insomma si vede quanto manca alla fine della canzone nei nostri monitor, è tutto un po' più semplice, ma all'epoca mettevamo il disco, il 33 giri, il vinile, quindi non è che ti rendevi esattamente conto, pensavi davvero che la canzone fosse finita, e invece poi stavi lì per riaprire il microfono e Carboni ricominciava. Credetemi, anche nelle radio, all'interno delle radio ci sono sempre state le ansie, le corse, la paura di appunto fare un vuoto radiofonico che è un'onta, assolutamente. Poi però, ecco, fortunatamente la canzone riprendeva. E noi riprendiamo il nostro viaggio. C'è una copertina meravigliosa e bellissima di un disco di Bruce Springsteen, iconica potremmo dire, realizzata da Eric Meola, grande fotografo. E questa copertina fu realizzata insomma con un impegno notevole. Si dice che furono scattati 900 fotogrammi durante una seduta che durò 3 ore, e poi si arrivò appunto alla copertina definitiva di un disco fondamentale per Bruce Springsteen, Born to Run. Perché poi, vedete, possiamo ascoltare Lei non sapeva far l'amore dei collage, ma poi passare a un pezzo anche quasi pop rock di Luca Carboni e arrivare proprio al rock di Bruce Springsteen, quando anche le copertine avevano importanza. Adesso si fanno con l'intelligenza artificiale, con il computer, adesso la musica non fa più niente, ma un tempo anche lo studio della copertina era un passaggio fondamentale per il successo di un disco, e io rimpiango molto quei tempi, sapete? Li rimpiango molto, perché era meraviglioso comprare dei dischi, e a volte li compravamo prima di tutto proprio per la bellezza della copertina. Pensate, insomma, 3 ore per fare 900 fotografie e poi altre ore, altri giorni per dire: in copertina ci mettiamo questo scatto qui, questa fotografia qui. E Born to Run è appunto una canzone bella, anche secondo me per la bellezza proprio della copertina. Era il 1975. Siamo tutti qui su RTR 99, ti ricordi?

Adesso genere completamente, riavvolgiamo il nastro un po', perché dal 1975 vi porto al 1971. La televisione, c'era il canale nazionale, ne parliamo spesso. Oggi invece ci sono appunto queste piattaforme che producono in continuazione delle serie. Il problema è che queste serie tu le inizi a vedere e ti piacciono anche, e poi però finiscono e ricominciano l'anno dopo, e poi la terza serie l'anno dopo ancora, e poi la quarta serie l'anno dopo ancora, e alla fine tutto si sfilaccia e tutto si perde. Ma quant'era bella la televisione con gli sceneggiati che duravano 4, 5, al massimo 6 puntate, non di più, duravano un'ora, un'ora e un quarto, ed erano intensi e bellissimi, era un qualcosa di eccezionale. Legati a questi sceneggiati c'erano sempre delle canzoni o dei brani musicali che facevano da sigla, che davano importanza al prodotto e molto spesso davano pathos, davano l'emozione prima di cominciare praticamente. E allora adesso vi voglio portare nel 1971, rigorosamente in bianco e nero. C'era in questa serie, in questo sceneggiato televisivo, Ugo Pagliai, c'era Carla Gravina, c'era Massimo Girotti, c'era Rossella Falk, c'era Silvia Monelli e tantissimi altri attori importanti. Era Il segno del comando, sceneggiato televisivo di genere fantastico giallo, era diretto da Daniele Danza, prodotto dalla Rai nel 1971, durata 5 puntate, tutti lì incollati alla televisione. E di 100 campane possiamo appunto ricordare appunto il pezzo, il brano musicale, ma soprattutto questo pezzo e questo brano musicale lo ricordiamo perché era appunto la sigla del segno del comando. E riascoltando questa canzone, di colpo, certamente, vengono in mente scene di quel momento. Scene della vita, della nostra casa, della nostra famiglia, ma scene anche dello sceneggiato, che andava in onda appunto sul programma nazionale, che era poi quella che è la Rai 1 di oggi, dalle più o meno 21 alle 22:15, 5 puntate domenicali. Il segno del comando paralizzò davvero il paese. Era avvincente, era pieno di intrighi, di paure. Il pubblico televisivo correva a casa e diceva: questa sera c'è Il segno del comando. Un ascolto medio di oltre 15 milioni di spettatori, ma questo d'altronde era logico perché comunque c'era soltanto il canale nazionale praticamente, e fu un grandissimo successo. E la musica era questa qui.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

L'immensità di Johnny Dorelli nella versione di Johnny Dorelli, grandissima canzone, mi è sempre piaciuta sin da quando con le manine piccoline da bambino mettevo questo 45 giri, sì, proprio questo di Johnny Dorelli nel mangiadischi, e lo canticchiavo con quei microfoni che si vendevano all'epoca nei negozi di giocattoli. C'era il microfono, appunto, una piccola cassa che potesse come dire amplificare un pochino la voce, una cassa gracchiante, potremmo dire così. Ma era un gioco che costava anche qualcosina e ci faceva fare i presentatori del Festival di Sanremo la sera, quando costringevamo appunto i genitori, la nonna e qualche parente a, appunto, a vivere questo simile Sanremo presentato da noi bambini e dalle bambine di quegli anni. L'immensità di Johnny Dorelli, a proposito del Festival di Sanremo, fu presentata proprio al Festival nel 1967, quando le canzoni si presentavano in coppia ma separatamente, quindi le versioni erano due, non sempre perfettamente uguali, anzi tutt'altro. È un brano scritto da Don Bachi, appunto, come detto, presentato al Festival di Sanremo del 1967 dallo stesso Don Bachi, ma anche da Johnny Dorelli nella versione che abbiamo ascoltato, un'interpretazione bella, romantica, molto apprezzata tra l'altro dal pubblico. Pensate che questa versione di Johnny Dorelli, esattamente questo 45 giri di Johnny Dorelli, vendette oltre 1 milione di copie, fu veramente un successo grandissimo. E quei 45 giri che naturalmente, come diciamo spesso, avevano il lato A e il lato B. In questo caso però l'affermazione del lato A fu netta rispetto al lato B, che aveva una canzone intitolata Soltanto il sottoscritto, che è una canzone scritta in questo caso da Johnny Dorelli e vi ricordate anche Bruno Pallesi, e inserita poi nell'album che uscì successivamente, perché in quegli anni lì uscivano prima i 45 giri e ne uscivano da parte degli artisti anche 3, 4, a volte anche 5 l'anno, e poi un po' alla fine dell'anno si faceva il The Best, si faceva il 33 giri con tutti i 45 giri che appunto erano usciti nell'anno. Che bei tempi che raccontiamo qui su RTR 99, ti ricordi? A proposito di bei tempi, adesso però lasciamo gli anni 60, voliamo sopra tutti gli anni 70 e andiamo nel 1980, per essere precisi nel 1981. Derry Hall e John Oates.

dato una sbirciatina ai messaggi, tantissimi, e vi ringrazio tanto davvero, ai messaggi WhatsApp che stanno arrivando al nostro numero 338 9900 990. Grazie, siete meravigliosi come sempre, devo dirvi la verità, e questo riavvolgere il nastro un po' mi rendo conto che piace, perché ci dà un senso anche di tranquillità e di serenità. Vedete, noi non andiamo a cercare la malinconia, non vogliamo essere malinconici nell'andare indietro nel tempo, anzi vogliamo cercare allegria, ma soprattutto vogliamo per un attimo scostarci, distaccarci dalla follia dei tempi di oggi. E allora come si fa? Si fa così, riavvolgendo il nastro un po', andando a ritrovare una canzone di Johnny Dorelli di un festival di Sanremo del 67, si fa andando a ricordare un vecchio sceneggiato, anche qui dei primi anni 70 in bianco e nero, che ci univa tutti, e si fa ascoltando anche una cosa un po' più recente, The Real Legion Oats, appunto, Private Eyes, bellissimo pezzo ai vertici della Hit Parade nell'anno 1981. E allora, bellissima l'immensità di Johnny Dorelli, a proposito, avete provato ad invitarlo in radio, mi risulta che abiti a Roma, avrebbe tanto da raccontare. Massimo, sai, Johnny Dorelli non credo che in questo momento si vede, non si vede neanche in televisione, quindi purtroppo non credo sia disponibile a venire in radio, però amiamo certamente raccontare la sua storia, che è un po' anche la nostra, un grandissimo veramente del teatro, della televisione, della canzone, perché lui ha vissuto quel tempo lì dove c'erano personaggi che sapevano fare tante cose e le sapevano fare bene. E viva sempre Johnny Dorelli, davvero. Ritratto di Donna Velata, questo è un altro di quei momenti importanti televisivamente parlando. Ecco qui la locandina del

dimentichiamo niente. E non dimentichiamo neanche una canzone che nel 1979 è stata molto mia. Ho amato questa canzone. Nel mio tempo, in quell'anno e soprattutto in quell'estate, questa canzone ci ha tenuto stretti, ci ha tenuto vicini. Era una bellissima canzone che poi si è un po' sfilacciata, poi si è un po' persa negli anni e nel tempo. Io ogni volta che la risento mi dà ancora una gioia e ancora un'emozione. Se chiudo gli occhi riesco a vedere ancora quei giorni incantati e bellissimi. Chissà se fa lo stesso effetto anche a voi, ma soprattutto chissà se ve la ricordate. Giochiamo sul ricordare o dimenticare. Roberto Soffici, Dimenticare, su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

di notte con lei, vedo il sole, lo sai, ma svegliandomi poi il buio. Il denaro che ho, anche lui brilla un po'.

Corro in auto perché a scordarti io provo, ma fuggendo non vivo. Io voglio, io vederti vorrei, e il bicchiere non sei. Voglio luce e

0: Beh, insomma, meravigliosa è questa folle corsa. Formula 3, appunto, su RTR 99, ti ricordi? Formula 3 che veniva chiamata l'estensione rock di Lucio Battisti. Ho suonato tante volte con Lucio e che bello aver ospitato qui in radio Tony Cicco, che ci ha raccontato delle cose incredibili. Poi suonare con Lucio Battisti, credo che veramente sia una storia meravigliosa, sia stata una storia per forza di cose meravigliosa, senza dimenticare che la folle corsa è stata cantata anche da Little Tony e c'è anche una versione di Bobby Solo, però insomma anche la versione di Little Tony era una bellissima versione. Siamo arrivati fino al 1971, che poi era l'anno anche del segno del comando, del quale abbiamo parlato prima e che vi ha suscitato, dai messaggi che stanno arrivando al 338 99 00 990, una grande emozione, oserei dire quasi un sussulto. Buongiorno Fabio, sono Natale, grazie per aver mandato in onda la folle corsa della Formula 3, perché ho suonato con loro ad un festival dell'allora gara dei complessi. Ma che bello, sarebbe bellissimo rifare una gara dei complessi, ma quelli lì, quelli di quegli anni lì, sì, assolutamente. Fabio, mi fai morire di nostalgia, avevo 16 anni, Din Don, la ricordo da Fiorini, non mi sono fermata allo sceneggiato, io ho letto il libro. Il libro del segno del comando, certo, hai fatto benissimo. E invece qualcuno, riferendosi a Roberto Soffici, è come dimenticare all'improvviso l'incoscienza. Non la possiamo dimenticare assolutamente. Purtroppo non ricordo il segno del comando, ma sempre di Daniele Danza ricordo l'amaro caso della baronessa di Carini con Ugo Pagliaia. Anche qui la sigla ci viene suggerito appunto dalla persona che ha mandato il messaggio, Enzo, era appunto del grandissimo Gigi Proietti. Bei tempi anche quelli. E a proposito di bei tempi, le ragazze urlanti, quelle immagini in bianco e nero che sono storia, il mito, i Beatles, pochi anni per lasciare un segno indelebile. E allora stamattina su RTR 99, ti ricordi, è la volta di Yesterday.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia dividile!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

storia anche questa, la raccontiamo spesso, la storia dei Beatles, come raccontiamo spesso la storia di Lucio Dalla, come raccontiamo spesso la storia di Anna e Marco.

Marco Lucio Dalla. Era il 1979, questo disco è storia, è impresso questo disco nel nostro cuore e nella nostra mente. E noi qui a RTR 99, ti ricordi, non vogliamo dimenticare nulla. Si crea quasi una bellissima comunità dove poi ognuno aggiunge qualcosa alle varie storie che raccontiamo o anche dà informazioni su quello che viene detto. Per esempio, c'è un messaggio di Claudio che però è molto lungo ed è vocale, di 2 minuti e 28, quindi lo riassumo io e ringrazio Claudio, che ci dice che Dorelli vive a Milano, ha vissuto per tanto tempo a Roma, però da quando si è ritirato appunto dalle scene e adesso vive, insomma, vive a Milano, protetto da Gloria Guida naturalmente, non sta neanche in forma splendente, giustamente Claudio, ma come avevo fatto capire anche io, insomma, dice che difficilmente, insomma, Dorelli si possa spostare da Milano a Roma. Ma anche se fosse, ve lo dico io, Roma su Roma non sarebbe possibile. E Claudio dice: provate con la moglie. Ci abbiamo provato, tra l'altro abbiamo provato anche ad intervistare proprio la moglie, ma è stato complicatissimo, insomma, niente, neanche un collegamento telefonico, neanche con la moglie siamo riusciti a fare. Quindi voglio dirvi, guardate, credetemi, noi ci proviamo, è difficilissimo. Un tempo non è stato così. Noi abbiamo un muro qui nell'ufficio dove ci saranno, penso, almeno 400 firme di artisti che sono venuti a trovarci, chi più chi meno, insomma, chi più importante, chi meno importante, ma insomma abbiamo delle firme meravigliose e bellissime. Poi gli artisti si sono ritirati in se stessi, non esistono più le case discografiche, non esiste più chi accompagna gli artisti nei luoghi, quindi anche per loro è diventato più difficile partecipare e quindi sono rimasti solo gli amici degli amici, ecco, vengono appena possono e sono a Roma, vengono a trovarci. Ci è venuto a trovare tante volte Claudio Baglioni, ma insomma alcuni sono proprio irraggiungibili, è un peccato davvero. Noi ci proviamo sempre, ma guardate, molto spesso non ci rispondono neanche, quindi è un peccato. Quindi quando è possibile e qualcuno risponderà, noi avremo modo e con piacere di fare delle trasmissioni con qualche ospite, ma non è facile. Mi rendo conto che chi non è qui a RTR 99 ti ricordi possa dire, e fa anche bene, farei io anch'io la stessa cosa, ma perché non invitate quello, ma perché non dite a quello di venire, ma perché quel cantante non viene, ma sarebbe bello, ma diteglielo di venire a raccontare, ma noi lo diciamo, ma poi il risultato è quello che vedete. Noi però, vedete, siamo una radio libera, ma libera veramente, raccontiamo storie, le nostre, le vostre, raccontiamo il tempo, questa è la forza di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le radio e poi c'è RTR 99, ti ricordi? La porta è aperta, ma se nessuno vuole varcare quella soglia, il problema non è nostro, perché noi abbiamo voi ascoltatori, noi abbiamo un repertorio meraviglioso da ascoltare e abbiamo un repertorio anche non soltanto musicale da raccontare, quindi possiamo andare avanti benissimo. Qualcuno ci dovrebbe dire grazie, questo sì, ve lo dico sinceramente, perché oggi molti artisti vivono ancora e sono ricordati grazie anche e soprattutto a RTR 99, ti ricordi? Questo va assolutamente detto. Nel nostro piccolo, nel nostro medio, nel nostro grande facciamo tanto, più di qualcuno ci dovrebbe ringraziare, e noi siamo anche, vogliamo essere in maniera un po' presuntuosa, anche una parte quasi di narrazione storica di un tempo che sempre di più si tende a dimenticare. Non qui però, assolutamente non qui. Vi porto nel 1984, gli Wham, che è successo questa Wake Me Up Before You Go Go. Io sono Fabio Martini e siamo su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pim e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Sta succedendo una cosa molto bella, che dice: beh, visto che casomai chi di dovere vi ringrazia poco, vi ringraziamo noi, e stanno arrivando tantissimi messaggi con scritto grazie. No, però guardate, davvero è una terapia. Ha ragione il nostro Andrea Torre, lui dice la torre terapia, ma io penso che questo concetto si possa estendere proprio a un RTR 99 ti ricordi terapia, perché comunque, ecco, ritrovare per esempio una canzone come Soli, che cosa vi ha evocato? Un tempo diverso di tanti anni fa, forse, ecco, appunto, quando ascoltavamo, almeno io sono del 65, quindi quando ascoltavo questa canzone, sì, mi piaceva moltissimo, devo dire, però ero poco dentro al brano perché, insomma, ero ancora proprio quasi un ragazzino, però, ecco, ricordo la sonorità, la musicalità, mi piaceva tantissimo, quindi ricordo volentieri questa canzone e come voi vengo trascinato in quel vortice. Allora ricordo le serate quando non guidavo ancora la macchina e qualcuno guidava al posto mio, e andavamo fuori, andavamo a prendere un gelato, andavamo a fare una gita, e appunto c'era questa canzone qui alla radio, nella cassetta della radio della macchina di quegli anni. E poi il grazie, e voi dite grazie a RTR 99 ti ricordi, ma il grazie noi lo diciamo a voi, perché ricordiamoci sempre una cosa: una radio senza pubblico non avrebbe modo di esistere. Abbiamo cominciato a far la radio, io so che cosa vuol dire far la radio senza pubblico, senza ascoltatori, all'inizio della storia radiofonica, gli anni 70, gli anni 80, appunto, come vi dico spesso, le radio erano di quartiere, quindi si sentivano su tre vie, cinque vie, quindi racimolare un ascoltatore o un'ascoltatrice non era assolutamente cosa facile, poi farla chiamare addirittura. Io quando ho iniziato trasmettevo dalla mia cameretta, pensate un po', trasmettitorino da 3 watt, l'amico un po' più esperto a montare l'antenna che si chiamava Grand Plane, che irradiava in circolare, ma insomma il segnale non camminava per niente, proprio per niente, si sentiva su pochissime vie. Io uscivo, mettevo un disco lungo e uscivo con la radio portatile per vedere fino a dove si sentiva, e già alla fine della via casomai cominciava a gracchiare. Davo il numero di casa, 572186 mi sembra fosse questo, 572186 era il numero di casa dei miei genitori. Non si scomponevano più di tanto perché tanto non telefonava nessuno. Poi però a un certo punto è suonato il telefono ed era un'ascoltatrice, mi richiedeva una canzone, e io credo che la gioia che ho provato in quel momento lì sia impossibile da raccontare, la felicità allo stato puro, davvero. Bei tempi anche quelli, quindi oggi però il grazie va a voi, perché oggi fortunatamente noi trasmettiamo in una radio ascoltatissima. Le indagini Audiradio ci dicono che abbiamo 100.000 ascoltatori in un giorno, cioè pensate che è tanto, 100.000 ascoltatori in un giorno è tanto, e 400.000 e più a settimana, tanto, tanto, davvero tanto. Forse possiamo fare anche meglio, chissà. E allora quel tempo è passato, però l'apprezzamento di chi c'è qui e chi ascolta noi lo riconosciamo e ve lo diamo, e siamo noi che vi diciamo davvero grazie. Abbiamo creato una bella comunità che si chiama RTR 99 ti ricordi, e dentro a questa comunità c'è il tempo che raccontiamo, ma soprattutto ci sono certe canzoni che non dimentichiamo.

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
8: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: La bellezza, assolutamente, la prima volta, infatti in questa canzone viene raccontata l'intimità vissuta in casa per la prima volta, un amore, una delicatezza grandissima, un amore vissuto quasi senza conoscerci ancora a fondo, ma con un'intensità travolgente e naturalmente quell'espressione che è un po' il fulcro, il centro di questa canzone. Nascerò fra un minuto con te, indica che, insomma, quel momento è un momento fondamentale. Il protagonista viveva nel buio e adesso rivede il sole e la luce attraverso questo contatto e questo amore, appunto. Sboccia una nuova eternità e quindi ci si lascia alle spalle tutto il negativo. È una canzone bellissima, tra l'altro, insomma, questo era un 45 giri e Nascerò con te era un lato B, pensate un po', perché il lato A era noi due nel mondo e nell'anima, non male, neanche il lato A. Parliamo dei Pooh, anno 1972, ultimo disco con Riccardo Fogli, album Alessandra su etichetta CBS, appunto, 33 giri eccezionale, ma anche 45 giri eccezionale. Arrivò più o meno nel periodo primaverile questa Noi due nel mondo e nell'anima, e sul lato B Nascerò con te. Stiamo raccontando una storia importante, quella dei Pooh, assolutamente. Loro festeggiano i 60 anni di successo veramente incredibile. Bello questo messaggio: siete un antidepressivo naturale, l'ho scritto ieri ad Andrea, sono contento che tu possa pensare questo, sai, perché comunque è una piccola missione che ci siamo dati, ci piace. Sono Pooh dipendente, so che tu sei stato a Verona, io il 18 luglio a Villa Manin vicino a casa. I Pooh partiranno in tour, poi io andrò ad ottobre alle due date qui romane al Palasport di Roma, due date con due scalette diverse, quindi sarà, insomma, emozionante anche per questo. E poi ci sarà una notte a sorpresa, chiamata così, a Bologna in un weekend sempre di ottobre, quindi andrò da quelle parti anche, per forza di cose, come si dice, no? Al cuor non si comanda.
1: Ciao Fabio, sono Marco.
0: Ciao.
1: RTR, rispetto, trasparenza e rispettivamente la numero uno. Altro che 99. 100 e lode. Grazie per tutto.
0: Grazie.
1: Ciao
0: a te. Grazie. Mi hai mandato in fissa. Oggi mi vedo cuore con Dorelli. Vabbè, bello, dai. Assolutamente. Poi questo che cos'è? Dunque un messaggio che dice, questo lo devi vedere, guarda un po' cosa mi è appena apparso su un social, sono senza parole. Ma che cos'è? La tua radio è davvero strutturata per crescere? Che cos'è? La tua radio potrebbe avere più potenziale commerciale, più ascoltatori e più autorevolezza di quanto immagini. Bah, non so, vabbè, ma ognuno con la radio casomai prova a fare qualche business, non so che cosa sia quello che mi hai mandato. Bello questo racconto di pioniere della radio, Massimo, un saluto a te. A Monteverde con Radio Standby per vendere la pubblicità entravamo nei negozi e gli sintonizzavamo la radio sulla frequenza. Inizio anni 80, Massimo Brancadoro. Massimo, allora 97.500 Radio Standby, naturalmente capitanata dal mio amico Giorgio Di Marco. Certo, ma c'era anche un'altra radio. Dunque, si chiamava, mi sa che trasmetteva sempre dalle parti di Monteverde, tipo Spazio Quadrifonica Hi-Fi. Mamma mia, metteva paura quel nome lì, assolutamente. Però era bello andare in giro per negozi e si sintonizzava la radio, si faceva Viale Marconi e qui a Roma, che radio c'è? C'è quella, che radio c'è? In quell'altro negozio c'è quell'altra. Erano bei tempi, sì, sintonizzavamo la radio nei negozi. Pensate che una volta a Natale Lorenzo Giovanotti, quando era qui, si affittò un vestito da Babbo Natale e andò a Viale Marconi a regalare adesivi e a sintonizzare l'all'epoca Radio Jolly appunto nei vari negozi di Viale Marconi. Se vi ricordate un Babbo Natale che è entrato tanti, ma tanti anni fa nel vostro negozio, quello era Lorenzo Giovanotti. Ale, Phil Collins. Di Phil Collins ho amato tanto In the Air Tonight. Nelle radio libere di quegli anni faceva un po' a gara. C'era In the Air Tonight e poi tutta un'altra storia con On My Own di Nick Acosta. Ma questa è ancora un'altra storia, perché qui arriviamo al 1990. Sempre però Phil Collins.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: C'è un messaggio che è arrivato e mi ha fatto sorridere, mi è piaciuto, mi ha fatto piacere, però ve lo leggo perché è simpatico. E questo messaggio al numero WhatsApp 338-9900-990 dice così: ciao Fabio, che piacere ascoltare anche te. Io sono una torrina, cioè nel senso che ascolta il capitano Andrea Torre, ma in questi giorni di riposo dal lavoro posso ascoltare tutto il palinsesto di RTR 99, ti ricordi? Siete unici e inimitabili, non solo per le canzoni che passate, ma anche proprio per il vostro rapporto con noi. E questo è un bel messaggio. Allora, Torrina, grazie davvero, eh? Torrina e Martina, potremmo quasi dire così, anche se ti chiami Ilenia, appunto. Grazie Ilenia. Poi Ivana da Cecchina: ve lo dico io, grazie anche a nome di chi si dimentica di farlo, grazie per la vostra radio, è preziosa, grazie a te di questo messaggio. Poi abbiamo Annalisa che manda una foto della televisione dove c'è il titolo della canzone di Fausto Leali. Io amo, benissimo così. Poi adoro la vostra radio e detesto i network starnazzanti. Ma i network fanno i network. Sono. Posso dire una cosa? Cioè, Morandi ha fatto questa canzone con Alessandra Moruso, molto orecchiabile, estiva, insomma piacevole, ecco. E nel video ha messo insieme tutti quanti i direttori e le figure di spicco dei network radiofonici, quelli che anche parlano di gossip e che quindi sono in questo momento assolutamente i nemici veri della radio, perché una radio che parla di gossip non è radio. Sarebbe stato più bello mettere in evidenza invece proprio chi ha fatto la hit parade fino al 1976, e cioè il grande ed immenso Lelio Luttazzi. Sarebbe stato più bello questo, assolutamente. Poi grazie di tutto quello che ci offrite, grazie Maria Grazia, grazie Maria Grazia, non è male, assolutamente. Va bene, e grazie di questi messaggi, sono davvero tantissimi. Nei giorni passati vi ho parlato di una canzone particolare che ho amato tantissimo e che amo tantissimo. Quando si chiede qual è la migliore canzone di quell'artista, sarà capitato anche a voi, no? Avete un artista preferito, giusto? Quante volte vi hanno chiesto: ah, tu ami quel cantante lì, quella cantante, quel gruppo, qual è la tua canzone preferita? Molto spesso non si sa rispondere, perché cambiano gli stati d'animo, le giornate, a volte ti svegli con la luna storta e ami di più una canzone, a volte sei più contento e felice e ne ami un'altra. La musica, la bellezza della musica è questa, è una variazione continua dei nostri gusti, no? Se no ascolteremo sempre le solite 5 canzoni. Però di Claudio Baglioni ho una canzone che ho amato e che amo profondamente, e fa parte di un disco capolavoro, credo uno dei dischi più belli mai realizzati in Italia, che è Oltre. Tra l'altro ci sono delle collaborazioni musicali pesantissime e molto importanti in questo disco. Ricordo perfettamente quando è uscito questo disco. Pensate che all'interno non aveva i testi, e quindi io con grandissima attenzione mi misi lì a mettere questo disco sul giradischi, appunto, e ad ascoltare, e su un quaderno avevo trascritto tutti quanti i testi. Poi la settimana dopo sono usciti su Sorrisi e Canzoni TV. Beh, mi è servito a capire che molte frasi le avevo un po' storpiate e cambiate. Da questo album doppio bellissimo c'è una canzone però che mi dà un'emozione fortissima, ed è intitolata Tamburi Lontani. È una di quelle canzoni, visto che Massimo diceva dei network, no? Che non ascolterete mai su un network, mai, mai. Ma su un network ormai tantissimi artisti in generale e la loro discografia non l'ascolterete. Cioè, voglio dire, si va da in un network, ci vanno gli artisti, li vedo, vanno lì perché li vedo. ma lì non c'è il loro pubblico. C'è un pubblico che conosce naturalmente l'artista e le loro canzoni, ma non c'è il pubblico che conosce la loro essenza, perché quelle radio non trasmettono più le loro canzoni. Quindi li vedo, sono tutti appassionati, vanno a fare queste trasmissioni, vanno lì perché fa figo andare lì, ma non c'è l'essenza. E quindi questa canzone qua non l'ascolterete mai su nessun network, perché chi programma non la conosce e perché comunque non è una non è una canzone radiofonica, come dicono quelli bravi, no? Ecco, quindi adesso i guru della radio diranno: ma che sei impazzito? Non si può mettere Tamburi lontani di Claudio Baglioni alle 12 e 8 minuti su una radio. E invece io la metto, perché qui c'è in questa canzone la bellezza, il brivido, l'emozione. Ci sono tre rapporti che si consumano e vengono raccontati: il rapporto con la propria donna, la fine di una storia. Aspettai un addio e un giorno di lasciarmi ti lasciai. È un rapporto dove lui dice: io ho soffiato vento sulle ali, ma non ci sono riuscito a salvaguardare questo rapporto. E poi c'è il rapporto con il padre. Padre mio, usciamo fuori, andiamo a fare un giro e guida tu. E poi c'è il rapporto addirittura in questa canzone con il cane. E tu, fratello, dalle orecchie a punta, io ti parlai di me come a un fratello a cui ci si racconta. Io non ne avevo e allora presi te e quella tua sgomenta. Ascoltate questo testo. Noi sappiamo ancora emozionarci, emozionatevi anche voi.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
3: La super ondata di caldo tiene in scacco l'Europa. In Francia emergenza nazionale, sale a 45 il bilancio delle persone affogate in cerca di refrigerio. Rinviati gli esami di maturità per migliaia di studenti. Emergenza anche in Gran Bretagna, dove le temperature possono arrivare a 40 gradi. Scuole chiuse, treni cancellati. In Italia sono 16 oggi le città da bollino rosso. Disposta l'autopsia per l'agricoltore morto nell'Odigiano, forse per un colpo di calore. Si attende il picco tra il fine settimana e il lunedì, quando soprattutto al centro nord si arriverà a 45 gradi percepiti. Primo via libera dal Senato alla nuova legge sulla caccia. Ieri sit-in a Palazzo Madama delle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della Liga.
4: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo: attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

vince sempre, il tempo lui soltanto si muove e noi restiamo immobili finché ci porta un suono atteso chissà quanto e ci promettiamo indivisibili alberi che sfilano come persone care, fantasmi della strada, devi prendere o lasciare, si comunque vada, non come

E questo tamburo della musica e del tempo scandito in questo tam tam tam tam tam tam tam tam, appunto, diglielo veramente a questo tempo che va via così, che noi glielo metteremo ancora lì. Grandissimo pezzo, grandissimo testo. Mi mancano i tuoi baci che non ho e sono i soli che io so, ma ci sono degli spunti incredibili in questa canzone qui, appunto. È una canzone molto profonda, forse non per tutti, la solitudine, il viaggio di Claudio, che poi è un po' il nostro viaggio, se vogliamo. Gli alberi che sfilano via, ognuno possiede il proprio tamburo, se vogliamo, no? E camminiamo tutti da soli all'interno però di una comune solitudine, il dolore delle persone che si perdono. È un periodo particolare, la separazione da chi si ama, la separazione anche da un figlio, se così possiamo dire, e poi però l'arrivo anche di situazioni diverse e poi questo parlare direttamente alle persone care, il padre, l'amore perduto, il figlio e persino appunto il suo cane. Ognuna di queste persone e anche del cane rappresenta una tappa, una guida fondamentale di un percorso, in un testo bellissimo che mi porta, devo dirvi la verità, mi porta ad un periodo ben preciso, mi porta a Ficulle, Umbria. Arrivò una convocazione per gli iscritti del club di Claudio Baglioni, che è una sorta di fan club, insomma un incontro annuale che Claudio fa con chi è iscritto a questo club. Era un po' di tempo fa ormai. Arrivò questa convocazione a Ficulle. E che si fa a Ficulle? Da Carbonari partimmo tutti, chi con la macchina, chi con dei pullman, e arrivammo in una piana meravigliosa, isolatissima dal mondo, una piana dove c'era un camion giallo e a un certo punto arrivò da lontano una carrozza e da lì scese Baglioni e salì sul palco e noi eravamo lì increduli in questo paradiso terrestre lontanissimo da tutti e tutto. Quel concerto per noi durò quasi 6 ore e terminò proprio con questa canzone qui e fu un'emozione grandissima. E adesso che c'è? Adesso c'è questa. Ecco, questa invece mi ricorda i tempi della radio. Oh yeah, si giocava molto su questo, no? Oh yeah, sì. Su RTR 99, ti ricordi?

0: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
1: E che fai? Chiudili fuori casa.
2: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
8: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook

Ascoltando una canzone come Eternità, bellissima anche la versione ovviamente di Ornella Vanoni, ma io amo molto questa dei Camaleonti. Ecco, ascoltando una canzone come questa, secondo me ci si rende poi conto del perché certe canzoni saranno per sempre. Questa canzone ha attraversato il tempo, ha passato strade, ha visto la pioggia, la grandine, il sole, il freddo, il caldo, gli amori iniziati e poi finiti. Insomma, questa canzone ha attraversato le nostre vite, eppure è sempre qui, bella come il primo giorno. Ecco, non so se siete d'accordo, ma canzoni come queste rappresentano la bellezza e soprattutto il significato. Ci dicono perché certe canzoni sono e saranno per sempre. E sono quelle canzoni che ascoltiamo quasi sempre qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Adesso c'è invece Jimmy Cliff.

Adesso una canzone che forse non è conosciutissima, però ha avuto un suo perché, ha avuto naturalmente i suoi passaggi radiofonici in quel lontano 1983. È una canzone di Riccardo Cocciante che si intitola Bel tempo alla radio. Gioca un po' sul fatto, mi piace sempre poi, no, parlare di radio, quando si parla di radio nelle canzoni è bellissimo. Gioca un po' su, no, questo bel tempo alla radio, sulle previsioni del tempo che dicono che ci sarà bel tempo, però in fondo si va oltre. Poi non è il senso della canzone, non è questo, c'è una speranza, c'è una illusione, c'è una serenità appunto attraverso la radio e attraverso quello che viene trasmesso. E quindi bel tempo alla radio mi fa pensare anche che possa essere un po' l'inno di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Perché nella strana nostalgia, nel nostro continuo riavvolgere il nastro un po', a volte ci fermiamo su determinate canzoni che hanno anche un profondo significato per noi, naturalmente, ed è un significato che va oltre la canzone stessa, se vogliamo, va a colpire, va a indicarci quella che è un po' l'essenza, in questo caso di RTR 99, ti ricordi? Perché prima dicevamo può essere un po' una terapia, non interessarci troppo delle situazioni che ci sono in giro per il mondo e che ci sono in giro, ma vivere di canzoni, di racconti, di storie può essere una terapia, appunto. E allora questo anche può essere il bel tempo alla radio. E non so, anche qui voglio dire, dipende dalle interpretazioni, ma Bel tempo alla radio di Riccardo Cocciante è una canzone che mi fa venire in mente che in fondo, attraverso un microfono e attraverso una radio e soprattutto belle canzoni e vita vissuta, si possa ancora stare bene. Ormai

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: Ci avviamo verso la fine. Abbiamo ancora però delle belle cose da ascoltare, quindi ne approfittiamo ancora un po' di queste nostre canzoni, di queste nostre emozioni. Dall'84 andiamo a riavvolgere il nastro un po' e questa è storia vera. Sono quelle canzoni che rimarranno per sempre, che sono passate da genitori a figli e probabilmente ai figli nostri ancora, perché sono quelle canzoni che saranno davvero per sempre. Battisti!
1: Il carretto

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Lazium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilazium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Lazium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Edoardo Bennato alle 13:58 minuti su RTR 99. Ti ricordi con Viva la mamma, altro successo legato al Festival Bari, in questo caso il 1989. Adesso una canzone che forse conosciamo di più nella cover del 1975 di James Taylor dal suo LP intitolato Gorilla. Ma oggi vi presentiamo la versione originale, quella del 1965. Lui è il fantastico Marvin Gaye con How Sweet It Is to Be Loved By You. Qui è, solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: 178 sa di felicità.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

1979, un altro successo estivo, eh sì, in queste settimane, proprio alla fine di giugno del 79, questo motivo di Luigi Albertelli di Brunello Tavernese era già nella hit parade italiana e l'abbiamo ritrovato in questo mercoledì su RTR 99. Ti ricordi Adriano Pappalardo? Vabbè, l'abbiamo riconosciuto tutti, non c'è bisogno neanche di dirlo. E adesso invece un singolo pubblicato il 27 di novembre del 1981 in Gran Bretagna, loro sono gli Human League con Don't You Want Me. La vogliamo ritrovare tutti assieme? Dai, musica di gran classe su RTR 99, ti ricordi. Deep.

0: www.radioticino.it. Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La Beauty Farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

estate, in una lontana estate, quella del 1984, Cuore, album di Antonello Venditti. Abbiamo ascoltato chiaramente notte prima degli esami, in questo pomeriggio di mercoledì su RTR 99, ti ricordi? E adesso vi voglio parlare con grande, grandissimo piacere di Borgo Petroro, questo posto meraviglioso che si trova in una cittadina gioiello, quella di Todi, naturalmente, una città stupenda che dovreste assolutamente visitare di per sé, ma tanto più per visitare, per concedervi un po' di tempo a vostra, naturalmente, insindacabile, a vostro insindacabile giudizio, nel castello, questo castello medievale di Borgo Petroro, che davvero si presenta in una forma straordinaria, con 13 camere, tutte belle, tutte da godere, tutte da vivere, comode, eleganti, dalle classiche alla suite con spa privata. Un posto davvero meraviglioso, magico, in questa campagna di Todi, dove potrete passare naturalmente giornate indimenticabili, tanto più in estate col caldo che fa. C'è anche una piscina all'aperto con una vista sensazionale. E poi mica è finita qui, no, perché c'è anche, così, per chi ama anche degustare dei vini pregiati, c'è una cantina privata e tra l'altro la possibilità, visto che si parla anche di cose meravigliose, per mangiare, anche il ristorante, la locanda Petreia, dove potrete gustare dei prodotti freschi e rigorosamente artigianali, quindi di tutto di più, l'eccellenza, diciamo, estetica, artistica, architettonica, abbinata alla qualità totale dal punto di vista culinario. Insomma, mi sembra davvero meraviglioso. La locanda Petreia insomma vi permetterà anche di fare, di così, di noleggiare delle bici elettriche per compiere delle meravigliose passeggiate. Devo dire che, appunto, con il caldo che fa, con la temperatura che ci sta accogliendo in questo periodo, devo dire che andare a fare un bel giro in bicicletta è sempre molto molto interessante. Insomma, di tutto di più, c'è un parcheggio privato comodissimo, quindi non avete probabilmente scuse. Noi vi consigliamo caldamente di informarvi presso Borgo Petroro e poi eventualmente di prenotare, naturalmente ricordando sempre di qualificarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, perché avrete una scontistica dedicata. Come fare per contattare Borgo Petroro? Semplicissimo, il sito internet a vostra disposizione è borgopetroro.it, lo ripeto, borgopetroro.it. il contatto telefonico invece è il seguente, prendete nota pure in questo caso: 075 99 78 543, ripeto, 075 99 78 543. E mi ricordo, voglio dire, è importantissimo sottolineare, lo ripeto ancora una volta, qualificatevi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Antonella Vanoni con Un'ora sola ti vorrei, un bel motivo del 1938 di Umberto Bertini e Paola Marchetti, lanciato da Nuccia Natali e poi da Fedora Mingarelli. E nel 67 era un po' la moda, devo dire, dell'epoca riproporre le vecchie canzoni degli anni 30-40 con arrangiamenti moderni, eccetera, eccetera. In questo caso una versione molto suadente. E Ornella Vanoni la interpretò da par suo e poi si aggiunsero anche gli Showman di Mario Musella e fu anche per loro un ottimo successo. Anche questa canzone è famosissima grazie, per il pubblico più giovane, alla cover del 2003 di Michael Bublé, ma oggi ascoltiamo l'edizione originaria di Moon Dance 1970 su RTR 99. Ti ricordi Van Morrison?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: La tua estate

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

99, ti ricordi il primo successo per Renato Zero, il 1976, anno di uscita di questo singolo, con da una parte un uomo da bruciare e dall'altra Madame, che prevalse naturalmente negli ascolti e grazie anche così alle varie radio private che cominciarono davvero a farsi sentire e, come posso dire, a dare proprio una forza particolare ai successi, ai 45 giri, la canzone è esplose e fu per Renato Zero la prima affermazione reale prima del trionfo con Mi Vendo. 1983, un 24 di giugno, vediamo cosa c'era di interessante in TV. Andiamo a vedere di pomeriggio, per esempio. Su Rai 1 alle 17.30 un episodio della serie Tarzan, precisamente Tarzan e la fontana magica. Subito dopo, da Saint Vincent, una canzone per l'estate 1983, in diretta da Saint Vincent con l'organizzazione di Gianni Ravera, seconda semifinale per questa kermesse condotta da Eleonora Giorgi e da Jocelyn. E adesso gli Spandau Ballet per voi su RTR 99, ti ricordi? True.

Loredana Bertè con Mi Manchi, un estratto dal suo album del 1993 intitolato Ufficialmente Dispersi, in cui c'è un unico tema praticamente: l'amore finito per l'ex marito di Loredana Bertè, il suo ex marito, ossia Björn Borg, che viene così descritto attraverso le varie canzoni di questo album, in cui l'ex grande campione di tennis svedese non, diciamo, non viene così raffigurato in un modo ideale, ecco, diciamo così, una figura molto diversa da quella così che si espresse magnificamente sui campi da tennis. Vabbè, insomma, il gossip questo recita. Vabbè, allora cantiamoci su, soprattutto a farlo è Gloria Gaynor con Reach Out I'll Be There su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra. Dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

Festival di Sanremo, l'ennesimo, quello del 1986, con gli Stadio, canzoni alla radio, canzoni su RTR 99, ti ricordi? E adesso un brano che venne pubblicato nell'album eponimo d'esordio di James Taylor nel 1968, album prodotto niente meno che dai Beatles, pensate un po', non successe niente. Però due anni dopo, come ben sappiamo, James Taylor esplose con Sweet Baby James, e nel 76 per il suo Greatest Hits ripropose Carolina.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Durante l'operazione Epic Fury in Iran, 500 aerei americani hanno utilizzato le basi statunitensi in Italia. Ad annunciarlo a Fox News il segretario generale della NATO Rutte. Immediate le reazioni delle opposizioni che denunciano parole che sbugiardano Giorgia Meloni. Il governo ha mentito al Parlamento. A stretto giro arriva anche la risposta del Ministero della Difesa. Si ribadisce, senza tema di smentita, che l'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari. L'ondata di caldo in Italia, oggi 16 le città da bollino rosso, domani tavolo tecnico al Ministero della Salute, disagi per migliaia di persone, si contano anche vittime. Esco dal carcere da innocente, il problema del sovraffollamento è una vergogna. Così Gianni Alemanno, che questa mattina ha lasciato il penitenziario romano di Rebibbia, dove ha scontato la pena di quasi un anno e mezzo nell'ambito dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Mondiali di calcio, festa grande per la Colombia che si è qualificata per i sedicesimi. Successo anche della Croazia, stasera Bosnia-Qatar, Svizzera-Canada. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

59, ti ricordi, sono le 15:07 minuti primi con Massimo Ranieri, vincitore di Canzonissima 72-73, Erba di casa mia. Ed è la volta di ritornare negli Stati Uniti con un motivo di una band, i Radio, guidata dalla voce, dal sound inconfondibile di Ray Parker Jr. La canzone è Woman Needs Love. Precisamente nella classifica di Billboard del 24 giugno 1981 il motivo era al quarto posto e noi lo ascoltiamo subito in questo mercoledì su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR 99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

9 ti ricordi, sono le 15:17 minuti primi con David in vostra compagnia, la vostra preziosissima compagnia, e naturalmente con la mia conduzione fino alle ore 16, dopodiché ci sarà Andrea Torre con voi fino alle ore 20. E questo era ovviamente lui, Marco Armani, con Solo con l'anima mia, Sanremo del 1984. Tra l'altro una similitudine, stavo pensando poco fa, abbiamo ascoltato canzoni alla radio degli stadio, un altro Sanremo, quello del 1986, in questo caso due anni prima, però c'è una similitudine, vi dicevo, cioè entrambe le canzoni vennero firmate da Luca Carboni praticamente agli esordi nell'84, ancora non era uscito il suo primo album, e intanto Dustin Hoffman non sbaglia un film. E adesso un'altra voce storica, quella di Diana Ross, in questo caso anche in veste di attrice per la sua seconda interpretazione dopo la premiatissima Billie Holiday di Lady Sings the Blues del 1972. Arrivò nel 1975 Mahogany, film di Berry Gordy, trainato da questa bellissima canzone che venne anche candidata all'Oscar. Team from Mahogany, Do You Know Where You're Going To? Su RTR 99, ti ricordi?

Giugno del 1970, un disco per l'estate, canzone finalista, Un pugno di sabbia, l'abbiamo ritrovata qui su RTR 99, ti ricordi ovviamente, assieme alla voce indimenticabile di Augusto D'Aolio, leader dei Nomadi. Ancora il cinema che ci viene incontro con un film che soprattutto negli Stati Uniti ebbe un successo incredibile, 132 milioni di spettatori, non neanche di telespettatori, immagino più o meno uguali. Il film si intitola Ragazze Vincenti, diretto da Penny Marshall ed interpretato da Tom Hanks, da Gina Davis e da Madonna, ed è proprio Madonna ad interpretarci il tema da questo film che vi ho citato. This used to be my playground su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Amore, alza! Ti forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
6: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
5: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
6: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
5: In che senso?
6: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

rubi l'anima, ancora Sanremo, quello del 1977. Secondo posto per i collage dopo Bella da morire degli Homo Sapiens e prima di Monica dei Santo California. Insomma, un trionfo per i complessi, all'epoca venivano chiamati ancora così. RTR 99, ti ricordi? Adesso vi voglio parlare di qualcosa di interessante. Bene, sì. Vi parlo dell'autocentro Saxa Rubra, dove potete trovare tutto ciò che serve per ripristinare perfettamente la vostra auto dopo un sinistro e non solo. Sono molteplici le attività che vedono in campo l'autocentro Saxa Rubra, attiva addirittura dal 1977 che abbiamo citato poco fa. Una struttura che opera appunto da anni e anni e anni al servizio degli automobilisti delle aree di Saxa Rubra, Labaro, Prima Porta, eccetera, eccetera, eccetera. E supportando privati, aziende e flotte aziendali. Una carrozzeria che nel corso degli anni si è evoluta diventando un centro sempre più completo, con un servizio amplissimo, con l'aggiunta di un'officina meccanica, gommista, centro revisioni, autolavaggio, insomma un'esperienza maturata nel tempo con la grande soddisfazione da parte dei clienti, naturalmente acquisiti anno dopo anno. Un meraviglioso personale specializzato, qualificatissimo, con macchinari di ultima generazione e prezzi molto competitivi, il che non guasta assolutamente. Considerando l'altissima qualità del servizio offerto, lo sottolineiamo davvero con grande vigore. E poi, naturalmente, se dovessero esserci anche problemi di così natura burocratica, non avete assolutamente problema, non avrete problema neanche in questo senso, perché l'autocentro Saxa Rubra farà il caso vostro pure per questo. Il contatto con la vostra assicurazione, la visita del perito, il risarcimento del danno, senza che tu debba addirittura anticipare un solo euro. Quindi mi sembra davvero meraviglioso. E poi, come vi dicevo, un'officina meccanica particolarmente ricca, particolarmente come posso dire, con tanti macchinari che vi aiuteranno naturalmente per effettuare tagliandi senza perdere la garanzia della casa automobilistica, lavaggio della tappezzeria interna e esterna naturalmente, lucidatura fari, cambio gomme, perché il cambio degli pneumatici sembra una cosa da poco ma invece è molto importante. Quindi sono talmente tante le cose che così dovremmo così pensare di parlarvene delle ore, e quindi io vi consiglio soprattutto di contattare gli amici dell'autocentro Saxa Rubra, che si trova in Roma, via Falcade numero 48. Poi c'è anche il sito internet che vi darà anche dei ragguagli superiori e ulteriori rispetto a quello che sto facendo orora. Il sito è autocentrosaxarubra.it, ripeto pure questo, 06 33 21 181 è il contatto telefonico, 06 33 21 181, ma già che ci sono vi ripeto anche il sito internet, che non fa mai male. autocentrosaxarubra.it, mi raccomando, citate sempre, ricordate sempre il nome fatidico, quello di RTR 99, ti ricordo.

Samuele Bersani, dopo Ci hanno preso tutto, uscito nel 1992, o amiche o amici di RTR 99, ti ricordi? Abbiamo ritrovato il cantautore romagnolo con questa Freak uscita alla fine dell'anno 1994. E adesso ritroviamo invece un brano firmato da Lally Stott. Non so se ricordate la sua figura di musicista underground, ex componente dei Motowns. Lally Stott scrisse una canzone che ebbe molta fortuna, intitolata Chirpy Chirpy Chip Chip. La portò lui al successo, ma lo fecero anche i Middle of the Road. Ed è proprio loro che ascoltiamo qui su RTR 99. Ti ricordi, in questo mercoledì?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

E con la voce di Anna Oxa, bravissima come sempre, senza di me, cover di What About Me, The Moving Pictures, siamo arrivati alla conclusione di questo nostro incontro pomeridiano per quello che riguarda mercoledì, il mercoledì 24 di giugno. Ci ritroveremo domani su RTR 99, ti ricordi, dopo la strana nostalgia condotta da Fabio Martini. Invece tra pochissimo, come detto alcuni minuti fa, Andrea Torre, il suo Torre 99, il suo programma che vi accompagnerà fino alle ore 20. Grazie a tutti, buona serata, sempre qui su RTR 99, ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto dei trattati internazionali che regolano l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale. È quanto si legge in una nota del Ministero della Difesa dopo le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte. In una intervista Fox News aveva detto: dalle basi USA in Europa partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. All'attacco alle opposizioni il governo ha mentito, Meloni riferisca in aula. Sono rientrati oggi in Italia Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia per Gaza, rilasciati ieri dopo un mese in carcere in Libia. I due dopo la liberazione erano stati affidati al console italiano a Bengasi. Attimi di paura allo scalo di Bolzano per un allarme bomba che ha causato lo stop dei voli e l'evacuazione dei passeggeri. L'intervento di bonifica delle forze dell'ordine si è concluso intorno alle 14, poco dopo lo scalo è tornato operativo e sono ripresi anche i voli. Tennis, a quasi un mese dal crollo fisico di Parigi, a 5 giorni dal debutto a Wimbledon, la campione in carica torna in campo per i primi passi sull'erba Jannik Sinner. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
3: Ui là, come vola! Come vola il tempo! Sia il tempo che mi separa da David Guarnieri. Gran chiusura oggi, gran chiusura con Wilson Pickett, il suono dell'Atlantic. E poi perché siamo già arrivati al 24 di giugno. Sì, sta decisamente volando, ma credo che sia anche un segno dell'età, eh? Ben ritrovati amici e amiche, siamo pronti per prendere il nostro viaggio, molliamo gli ormeggi e anche oggi parte la nostra sessione di torreterapia.

poi c'era un motivo. Il motivo dell'inserimento dei mariachi, dei meravigliosi mariachi messicani in Ai Maria, la canzone che Rino Gaetano, al di là di qualsiasi doppio senso che gli si sia addebitato, era in realtà dedicato al vero amore della sua vita, è la sua guida, la sua Maria, la sua mamma. Perché questo 33 giri, Resta Vile, Maschio Dove Sei, andò a registrare la Città del Messico. Svelato il segreto, svelato il mistero, Rino, accessibile e oscuro al tempo stesso. Le canzoni di Rino venivano ballate in discoteca, ma facevano anche da colonna sonora alle manifestazioni politiche. Ne abbiamo parlato ampiamente, con questa sintesi ho voluto descriverlo ancora una volta. Amava la musica da ballare Joe Strummer dei Clash, e quindi ne uscì questo capolavoro nel 1980, intitolato I Magnifici Sette.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici

0: da 4.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartoli Informatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartoli Informatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

sempre in questo pazzo mare c'è effervescenza. Oggi è l'apertura della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Grande effervescenza, ho fatto il pieno di acqua Brispal, speriamo in nessun contraccolpo, diciamo nessun rumore che provenga dallo stomaco del capitano, e nel caso d'altro siamo pieni amicizia, che ci frega. Sono spumeggianti le acque che stiamo solcando questo pomeriggio, che stiamo navigando questo pomeriggio, perché per chi non lo sapesse, dalle 16 su RTR 99, ti ricordi, si mollano gli ormeggi, si lasciano a casa, si lasciano a terra tutte le preoccupazioni personali e quelle che caratterizzano le questioni mondiali, e ci si dedica a noi stessi, al recupero attraverso il ricordo anche della nostra vitalità. Ce n'era moltissima di vitalità nel 1987, questo era un artista guineiano, e questo pezzo qui, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, ancora oggi lo ripropongono nelle discoteche perché è attualissimo, attraversato svariate decadi, quasi quattro decadi, possiamo dire a questo punto, visto che era del 1987, prima canzone africana in assoluto a vendere più di 1 milione di copie. Lui è Mori Kanté, questa è Yeke Yeah.

sonorità con il nostro stile. Yeke yeke. Che poi alla fine la domanda che ci siamo sempre tutti posti: cosa significa yeke yeke? Di questo grandissimo artista che ci ha lasciati nel 2020, cantò lasciando questo inno appunto ad attraversare le varie generazioni e gli anni successivi. Il tempo ha attraversato il tempo, è arrivato freschissimo anche questo 24 giugno 2026. Oggi funziona particolarmente bene l'acqua della Brispal, questa cosa va assolutamente detta. È un'espressione onomatopeica, è la lingua mandingo, deriva dalla cultura griot dell'Africa occidentale ed è una esclamazione festosa di gioia o stupore che possiamo paragonare ad espressioni tipo evviva, meraviglioso o andiamo, e quindi ci stiamo in pieno anche nella linea filosofica della torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? Adesso abbiamo svelato finalmente cosa volesse dire yeke yeke del grandissimo Mori Kanté. Andiamo, a proposito di cose meravigliose, a questa meraviglia che portò Fausto Leali a Sanremo nel 1969. RTR 99, ti ricordi?

Corey, interprete di Wilson Pickett, per dire, insomma, tutto si ricongiunge nella programmazione di RTR 99, ti ricordi? E tutto si abbina meravigliosamente, perché secondo me dopo Fausto Leali ci sta benissimo questa meraviglia qui dei Queen.

attenzione perché si crea l'emozione nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E visto che siamo nell'angolo, nell'immersione, nei nostri sentimenti, dopo We Are The Champions, secondo me ci stava benissimo anche questa ulteriore meraviglia. Lui è Paul McCartney.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
5: E che fai? Chiudili fuori casa.
6: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
7: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
6: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
8: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

anche questa è nostra, eh? Era nostra anche prima, però visto che il pomeriggio immaginiamo di navigare, immaginiamo la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Effettuata durante una bella navigazione come fanno i marinai, ci sta veramente tutta. Oh no, 16:37, mercoledì 24 giugno, la città di Filadelfia è sempre stata una città molto molto difficile, ma nel 1977 una delle menti storiche della Philadelphia International Records, Kenneth Gamble, decise di dare il via all'operazione di ripulitura e riqualificazione soprattutto dei ghetti di Filadelfia e quindi chiamò a raccolta tutte le sue Philadelphia All Stars. RTR 99, ti ricordi? You know.

l'intenzione c'era, chissà se poi, non sono mai andato a Filadelfia, non ne ho notizia, questi ghetti chissà se siano stati veramente ripuliti. Chi erano questi Philadelphia All Stars? Beh, erano Lou Rawls, Billy Paul, Archie Bell, i mitologici OJs, Teddy Pendergrass, Didi, Sharp e poi naturalmente il grande autore, sì ragazzi, il signor Kenneth Gamble, che diede vita a questa operazione, ma soprattutto a questo pezzo che quando lo mettevamo nelle nostre programmazioni radiofoniche non era spiegato, ci piaceva assolutamente il modo in cui ci trascinava, in cui ci faceva viaggiare, ci faceva volare, immaginandola comunque quell'America, quella Philadelphia lì del 1977. Nel 1989 invece Gatto Panceri scrisse questa canzone bellissima per la signora Mina.

siete? Vi volete far distrarre? Volete dimenticare veramente per queste quattro ore tutte le vicissitudini, diciamo prima, personali e mondiali? Beh ragazzi, lasciatevi trascinare, alzate il volume, fatevi catturare dai suoni di RTR 99, ti ricordi? Meravigliosa, canterò per te. Nel 1984 John Lennon cantava postumo, ci sono UFO sopra New York e non sono troppo sorpreso. Altra canzone meravigliosa, questa è titolata

0: 9. Ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
6: La tua estate.

0: 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook

una di quelle meraviglie che ci rinfrescarono l'estate del 1989. Ci fece anche sudare in quest'album Zucchero Sugar Fornaciari, ma qui si percepiva il fresco dell'antico racconto affidato alla penna di Francesco De Gregorio. Abbiamo raccontato innumerevoli volte questa canzone, quindi oggi ve la risparmio. La canzone di John Lennon di prima è stata inclusa in questo album postumo del 1984, intitolato Milk and Honey. In realtà era un demo, una serie di demo che aveva inciso e che non erano entrati nel suo disco meraviglioso dell'80, Double Fantasy. Questa canzone la volle regalare a Ringo Starr, però poi fu ucciso John Lennon e Ringo non ebbe il coraggio, non se la sentì assolutamente, di registrarla, e quindi fu recuperata per questo album che raccoglieva tutte le demo che erano state registrate proprio quando si stava realizzando quell'album intitolato, quell'album fantastico, favoloso, intitolato Double Fantasy. Ed era anche una demo, la prima demo che Dionne Warwick scrisse per Burt Bacharach e Al David, questa canzone portata poi al successo da altri artisti in realtà. Always Something There to Remind Me.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
0: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

prima con Zucchero abbiamo evocato musica rinfrescante, talmente rinfrescante che trovandoci nella Tropical Edition di della torre terapia di RTR 99, ti ricordi, confermiamo la condizione tropicale anche questo pomeriggio di mercoledì 24 giugno. Grossi chicchi di grandine sulla capitale, mi stanno arrivando molti vostri filmati al 338 99 00 990, il nostro contatto WhatsApp. Nel 1979 con il suo amico dei Brooklyn Dreams, Joe Esposito, Donna Summer ci regalava questa perla, questo capolavoro assoluto. Si intitola Heaven Knows.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%!

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: ci sto, ci sto tutti i pomeriggi, vicino a te, da lunedì al venerdì, vicino però, è vicino così un po' strascicato, giustamente. 17:16, abbiamo detto sempre che quando c'è Gianni Morandi per noi c'è casa, per me c'è casa anche quando mi incontro ogni pomeriggio, peraltro qui durante la torre terapia con il nostro amatissimo Pinotto. La freschezza, l'effervescenza evocata all'inizio, sapete, è riconducibile a che cosa, a quale prodotto. Aggiungiamo un buon gusto, un buon gusto, un buon sapore dei tempi antichi, avete capito, perché sto per collegarmi con il grande Simone Neri di Chinottissimo. Ciao Simone, buon pomeriggio a te. Ciao caro.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Come stai? Io ho il sito aperto davanti, chinottissimo.com, e questo slogan mi piace moltissimo. Non c'è concorrenza, è un prodotto di eccellenza, un'eccellenza antica, Simone, vero?
1: Certamente, abbiamo la ricetta originale del primo chinotto nato in Italia negli anni 40, quindi il meglio della nostra italianità, ciò che i nostri padri, i nostri nonni bevevano nel tempo passato, vengono riprodotti oggi con la ricetta originale solo ed esclusivamente nel marchio Chinottissimo.
0: Sbaragliando i tempi, si era nel dopoguerra, la concorrenza delle bibite gassate molto zuccherose che venivano dagli Stati Uniti d'America, giustamente.
1: Esatto,
0: voi
1: esatto.
0: Dentro, leggo, avete la miscela magica, contiene ben 53 estratti di erbe aromatiche che esaltano i sapori unici del frutto del chinotto. Ma che meraviglia!
1: Sì, è molto complessa la ricetta, in quanto oltre all'infuso di chinotto, che è l'ingrediente principale, ci sono 53 estratti di erbe officinali che aiutano l'organismo per vari motivi a digerire, per la pelle, le ossa, una serie di aiuti, esatto, non mi viene la parola, di aiuti che la nostra bevanda fornisce o supporta il nostro organismo.
0: In questa ripartenza dei vostri prodotti, della vostra linea di produzione, che ricordo è esclusiva perché la ricetta è quella segreta originale dell'antico chinotto,
1: sì,
0: si sono aggiunti degli altri prodotti, degli altri gusti,
1: sì. Sì, sempre superlativi chiaramente, quindi oltre al chinottissimo abbiamo arancissima, limonissimo, gassosissima e spumissima. Arancissima è un'arancia rossa sanguinella con il 20% di polpa di arance rosse. Limonissimo ha il 12% di polpa di limone. Spumissima ha una serie di erbe anche lì officinali con il retrogusto di rabarbaro. E la gassosissima, la vecchia nostra gazzosa amata tonica italiana, con scorze di limone per dissetare il palato.
0: E questo è per grandi e piccini. Per i grandi solamente, poi c'è il piacere di gustare un buon amaro artigianale dopo cena.
1: Sì, certamente. Poi abbiamo, diciamo, la linea totalmente artigianale 100% di tre tipologie di amari: amaro neri al chinotto, amaro neri chinotto e menta selvatica per chi piace il balsamico della menta, e il fortemente amaro per chi piace invece il gusto, quello un po' strong, aggressivo dell'amaro. Poi abbiamo due tipologie di genziane, una tradizionale e l'altra una gran riserva, una ratafia di amarene con dentro la frutta, l'amarena vera dentro, e un gin botanico che in questo periodo non poteva mancare visto l'esplosione del gin.
0: Certo, ti rimettono al mondo, dopo cena ti rimettono decisamente al mondo, gli amari e tutta questa linea di liquori della linea Chinottissimo. Andate sul sito chinottissimo.com perché lì potete leggere, conoscere la storia di questa antica azienda, di questa antica eccellenza italiana, e potrete così anche verificare, conoscere anche le proprietà di ogni singola bibita. Ma segnate questo numero: 06 94 42 87 13. Ripeto, 06 94 42 87 13. Chiamando questo numero a nome di RTR 99, ti ricordi, Simone, cosa succede?
1: Succede che, dicendo che siete ascoltatori di RTR, accedete ad un'offerta dedicata proprio alla radio, che prevede l'acquisto di 72 boccette o lattine a 50 euro. Quindi praticamente due casse vengono pagate e una viene data in omaggio. compresa di spedizione su Roma.
0: Quindi 48 bottigliette o lattine di Chinottissima, qui aggiungiamo altre 24 bottigliette a vostra scelta tra arancissima, gassosissima.
1: Tutte le referenze, decidono loro il mix.
0: Decidete ecco. Voi, dovete essere su Roma per avere la consegna a casa compresa, quindi compreso il costo della consegna, ma soprattutto dovrete dire: ascolto RTR 99, ti ricordi, e voglio rinfrescare questa estate, voglio rendere superlativa con un gusto veramente eccezionale le mie giornate, ma anche le mie serate estive con i prodotti della linea Chinottissimo, e verrete trattati come sempre con grandissima attenzione. Simone, io ti ringrazio, ricordo il sito chinottissimo.com, così potete farvi una bella immersione in questa azienda fantastica.
1: Una scorpacciata di foto antiche.
0: Che meraviglia, che meraviglia. Tra l'altro voi lì avete le foto, però andrebbe abbinato, così potrete anche abbinare il gusto, perché quando poi berrete di nuovo il Chinottissimo, per chi c'era in quegli anni lì, non dico gli anni 40, ma almeno gli anni 50, gli anni 60,
1: si ricorda quei gusti. Sì,
0: esattamente.
1: Il palato non dimentica.
0: Assolutamente no, è un ottimo modo per ricordare. Si riaprono mondi, non ci sono solamente i gusti, non ci sono solamente le canzoni, ci sono anche i profumi, ci sono soprattutto i gusti. Grazie a Simone Nere, sempre un piacere averti qui su RTR 99, ti ricordi. Buona serata.
1: Un caro saluto a tutti.
0: Ciao.

Nana Ciro, eh? Anche se lo stile è quello identico. Questo fa veramente molto onore, Neri, per caso, perché sono riusciti a recuperarlo, questo stile, e interpretarlo meravigliosamente. Era il 1988 quando il grandissimo Bobby McFerrin prendeva in prestito una frase motivazionale: non ti preoccupare, sii felice, di un grande maestro spirituale indiano, Meher Baba. La metteva in musica e ci regalò questo bellissimo, questo capolavoro. Era il 1988. Nel 1977 Lucio Battisti pubblicò questo 33 giri intitolato Io tu noi tutti. Io colpevolmente mi sono accorto oggi di non aver mai condiviso con voi questa canzone fantastica, una di tutte le canzoni di Battisti, insomma le canzoni di Battisti sono tutte fantastiche, diciamocelo chiaramente. Questione

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Torre Terapia, inevitabilmente su RTR 99, ti ricordi? Fino a quasi la fine degli anni 60 nel campo della cosiddetta musica moderna, di quegli anni lì, i compositori al passo con i tempi erano veramente pochi e di autori di testi ce n'erano molti, però quelli che riuscissero a comporre degli arrangiamenti, delle musiche, dei suoni, delle melodie che fossero al passo con i tempi ce n'erano veramente pochissimi, e fino all'arrivo di un ragazzo di Poggio Bustone, guarda un po', ancora una volta, che si chiamava come? Lucio Battisti. Ecco perché la maggior parte delle musiche erano cover di pezzi inglesi o americani, ed ecco perché l'Equipe 84 di Maurizio Vandelli affidarono a Mogol, molto dotato già ai tempi, il testo di questo pezzo che in America fu portato a successo da un gruppo folk rock, i We Five, il titolo originale riportato correttamente tra parentesi dopo il titolo italiano era You Were On My Mind, in italiano diventò Ho In Mente Te. 17:36, siamo alle soglie, ragazzi, siamo a ridosso di un colpo di tacco che mi avete chiesto numerosissime volte nel corso di questi anni qui su RTR 99, ti ricordi? Vi do una piccola indicazione. Zia Waller, vi dice qualcosa?

In origine, amici e amiche, all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, era un'improvvisazione alla chitarra durante le loro serate, poi divenne un disco. Era un momento in cui dovevano riempire gli spazi e quindi questo giro di chitarra, che è diventato uno di quelli più importanti, più da ricordare, più, ma diciamolo sì, iconici della storia della musica, si trasformò in questo capolavoro dei Doobie Brothers, Long Train Running, 17:39. E adesso il colpo di tacco, per il quale spero, veramente spero, che l'amico Valerio Pieroni, che da quando è iniziato ormai più di 4 anni fa la mia avventura qui a RTR 99, ti ricordi, trasformandola poi in torre terapia, mi ha sempre chiesto, soprattutto quando arrivava l'estate che potrebbe essere, anzi è sicuramente foriera anche di bellissime storie d'amore, raccontate queste storie d'amore estive in tante canzoni da tantissimi interpreti, Fred Bongusto per dire, ma non solamente lui, ma questo gruppo di 4 ragazzi particolarmente dotati per la scrittura, per la composizione, ma anche ovviamente per l'ironia, anche per il nonsense, ci regalarono questa meraviglia che ci raccontava di questa estate di un anno, anzi di un giorno specifico. Parliamo di Daniele Pace, Giancarlo Bigazzi, Totò Savio, la voce è quella di Alfredo Cerruti, era scoppiata l'AFA e il giorno era il 38 luglio. Loro sono gli Squallor.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato

sdraiò per terra e si fece camminare su un camion col rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato

0: sempre vero ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo film.
1: Che meraviglie! Preso lo spunto da un vecchio film americano, dove c'era questo racconto. Ah, ragazzi, che meraviglia! Cosa dire? Non si può aggiungere altro se non che finalmente siamo riusciti a condividere su RTR 99, ti ricordi? 38 luglio degli Squallor, una delle canzoni più richieste, vado a memoria, Quanti ricordi si aprono con questa canzone, con tutta la nostra musica, con questa canzone in particolare, si aprono i ricordi su quel mondo meraviglioso, fatto anche di grandissimo divertimento. I ricordi che possono essere evocati, come dicevamo prima, da una bibita, ma anche dagli oggetti. Gli oggetti che andremo a vedere, a toccare con mano al mercatino di San Basilio il prossimo fine settimana. L'indirizzo è via Casale di San Basilio 26, siamo a 100 metri dalla via Nomentana, c'è anche un comodo parcheggio. Voi entrate in zona mercatino di San Basilio e avrete di fronte a voi, girerete tra queste bancarelle dove sopra sono deposti tutti gli oggetti gli oggetti della nostra vita, gli oggetti di più di una vita, se vogliamo dirla veramente tutta. L'oggettistica, gli orologi, i vasi, specchi, biancheria, pezzi rari per collezionisti come francobolli, monete, cartoline d'epoca, figurine antiche, Pokémon, libri, hi-fi, tutto ciò che è musica, ma anche pezzi d'arredo e modernariato, abiti, accessori, giocattoli e tanto altro. Le proposte sono tantissime, sono convenienti, potete portare anche i vostri oggetti, potete proporre i vostri oggetti. Cercate il mercatino di San Basilio sulla loro pagina Facebook e tra poco vi do anche il contatto telefonico. Cercare qualcosa al mercatino è come immergersi in questa avventura che magari ci riporta, anzi sicuramente ci riporta indietro negli anni. Tutti quegli oggetti che hanno fatto parte della nostra vita, che sono usciti poi dalla nostra vita, dalle nostre case, e ogni tanto si fa pulizia, poi ci si pente anche di aver dato via delle cose alle quali invece eravamo molto molto legati. Le possiamo ritrovare lì, al mercatino di San Basilio, dove ci sono anche delle iniziative molto coinvolgenti. Ci sono degustazioni di rum e cioccolato, concorsi di poesia, concorsi di pietra e pendolino, presentazione di libri. E quindi organizziamolo il prossimo weekend, almeno mezza giornata, perché serve tempo, calma, tranquillità per potervi vivere questo viaggio nel tempo attraverso gli oggetti di un tempo. Il mercatino di San Basilio è aperto anche a luglio, il sabato e la domenica, dalle 8:30 alle 12:30. E adesso il numero telefonico 347 4531 960. Ripeto, 347 4531 960. Presentatevi sempre, ovviamente, come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro libro.

0: musica.
1: Ma il messaggio era la cosa forte, perché puoi fermare la musica, puoi fermare, anzi, la musica non la puoi fermare il musicista, ma non puoi fermare la musica. E c'è un riferimento a un personaggio del quale abbiamo parlato nella prima parte della Torre Terapia di questo mercoledì 24 giugno su RTR 99. Ti ricordi? Perché l'8 dicembre del 1980, circa sei mesi prima, era stato fermato l'artista, era stato fermato per sempre il musicista John Lennon sotto il Dakota Building, fu ucciso sotto il Dakota Building l'8 dicembre del 1980. E c'è un collegamento. Questo loro messaggio gli è venuta l'idea, hanno voluto dedicare il titolo di questa canzone e quello che hanno raccontato con questo pezzo meraviglioso proprio quell'artista. Tutto il mondo è rimasto colpito, ovviamente incluso, anzi a partire dal mondo artistico, dal mondo della musica, ma la musica non può essere fermata, almeno voglio dire, no, poi non so, insomma, ci sono tanti riscontri con 1984 di Orwell in questi ultimi tempi, stanno aumentando sempre più i riscontri, quindi mi auguro che non si vada anche in quella direzione. Per ora non ce l'ha fermata, non ce l'ha proibita a nessuno. Adesso immaginate una canzone d'amore cantata, interpretata da un papà con sua figlia, è una cosa che potrebbe creare certamente un po' di imbarazzo, ma non fu così per Nancy e Frank Sinatra nel 1967. Dire ti amo può essere una cosa stupida. Something Stupid su RTR 99, ti ricordi?

0: Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24, sparandogli con un fucile nella loro casa. Mi sono liberato di loro, ha detto il 63enne, poi arrestato. Si accende la polemica politica dopo le dichiarazioni del segretario della NATO Rutte, che ha parlato di 500 voli militari statunitensi verso l'Iran partiti dall'Italia. Le opposizioni chiedono chiarimenti al governo e accusano «ho mentito Rutte, ho mentito l'esecutivo». E a stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace: l'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati. Riunione tecnica al Ministero della Salute domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia, attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi. La Lega di Serie A ha reso noti gli orari delle prime 5 giornate del prossimo campionato. Si parte il 22 agosto alle 18.30 con i campioni d'Italia dell'Inter che ospitano il Monza, stesso orario per Udinese e Como. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

le sue montagne verdi siciliane che evocano anche ricordi di gioventù. La gavetta di Marcella Bella era iniziata molto presto, a 13 anni, era troppo giovane, non poteva nemmeno essere iscritta alle manifestazioni

i canori di quel periodo. Nel 65 provarono ad iscriverla al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, ideato da Teddy Reno, come sappiamo. Lei vinse, ma poi venne squalificata perché ancora non aveva compiuto 15 anni. E poi l'arrivo di Giancarlo Bigazzi a fianco di Gianni Bella e l'inizio di una carriera meravigliosa. Sentite in sottofondo, abbiamo preso un'abitudine che oggi recuperiamo, forse solamente per oggi, ce la facciamo bastare, sappiamo accontentarci. Le versioni lunghe di quei singoli che suonano da tantissimi anni, che in quegli anni suonavano anche nei locali, in discoteca, e allora qui abbiamo una grande produzione, Giorgio Moroder ma anche Keith Forsey. Keith Forsey aveva lavorato nella squadra di Giorgio Moroder, lavorava, è stato il batterista di Donna Summer, è stato produttore di Billy Idol, ha scritto Flash Dance per esempio, o anche Don't You dei Simple Minds, e fu proprio sua la firma che compare sotto questo pezzo che andava a comporre la colonna sonora di un altro film particolarmente importante, composto insieme a Giorgio Moroder, ma il cantante era Limahl. Questa è The Never Ending Story.

0: Oggi diciamo la versione lunga, ai tempi si diceva il mix. Io ho il mix, suono il mix di Never Ending Story di Limahl. Le versioni lunghe, oltre ad essere utili per la programmazione in discoteca, avevano anche la peculiarità, la grande peculiarità di farti conoscere e individuare anche tutti gli strumenti che componevano gli arrangiamenti, che andavano un po' tutti insieme invece nella versione per il 45 giri. Che bei tempi, 18 e 11, anche il banco ci ha fatto ballare nel 1980 e sta arrivando, eh?
1: Ascoltaci in DAB Digital Radio, scopri dove.
2: Su rtr99.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: di un'altra famiglia di musicisti pazzeschi della musica italiana. Da una parte c'è l'arrangiamento che ci consente di ballare, per esempio, questa canzone, di portare leggerezza. Dall'altro i testi, che possono essere anche molto duri. In questo caso c'è una storia molto triste tra le parole di Paolo Pa del Banco. L'abbiamo raccontato altre volte. Molte volte non ci siamo accorti, soprattutto con la musica straniera, perché non seguiamo il testo, che anche le canzoni della disco music in realtà raccontavano storie pazzesche. Ad esempio, i Boney M nel 1977 ci raccontarono di un'antica famiglia di birbaccioni, di grandi banditi americani nella Chicago della fine dell'Ottocento, dove questa mamma aveva organizzato con i figli questa banda che seminava e seminò il terrore proprio a Chicago alla fine dell'Ottocento. Sono Mamma Baker, metti le mani in alto e dammi tutti i tuoi soldi.
1: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

TR99, ti ricordi se non ci sono anche queste cose qui? Fanno parte del pacchetto, tutto incluso, tutto compreso, non vi costa niente, solamente un po' di attenzione, soprattutto la capacità di togliere l'attenzione da tutto il resto che vi coinvolge ogni giorno, che vi viene bombardato in testa, vi toglie tanta attenzione ma anche tantissime energie, soprattutto tutto ciò che riguarda le arrabbiature, quello che riguarda le contrapposizioni, quello che riguarda le guerre. Occuparsene, starci sempre sopra, toglie solamente spazio a noi, toglie solamente energia al nostro essere umani, che hanno un percorso, se vogliamo, preso in termini, diciamo, rispetto ai tempi assoluti, molto molto molto molto breve. Quindi viviamoci bene queste giornate, noi il pomeriggio qui su RTR99, ti ricordi, siamo proprio qui per questo, per offrirvi questa via di fuga, anche se momentanea. Una puntata della Torre Terapia di Torre 99 di oggi, arricchita come sempre anche dai colpi di tacco. Ci sono i pezzi della disco music, ci sono i grandi classici della musica italiana, c'è il rock, ci sono i colpi di tacco. Certo, battere 38 luglio degli Squallor oggi sarà veramente difficile, vedremo da qui alla chiusura della puntata di questo mercoledì di 24 giugno. Ma dagli Squallor io prendo uno dei componenti del gruppo, il grandissimo Daniele Pace, che insieme a Mario Panzeri nel 1968 portò sul palcoscenico di Sanremo una ragazza con una voce molto potente, ma lei gracilina, veramente molto molto deboluccia a vedersi, ma la voce era veramente potente. Sto parlando di Anna Identici.

attenzione al commento che arriva dai piani alti di RTR 99, ti ricordi, con anni identici siamo al colpo di tacco in rovesciata. Ciao capo, che bello saperti all'ascolto della tua radio, peraltro, quindi è anche inevitabile che ciò accada, ma non abbiamo solamente RTR 99, ti ricordi, ecco perché non diamo nulla per scontato, insomma c'è un bel bouquet di radio digitali compresa Radio Pooh, potete consultare tutto sul nostro sito rtr99.it. una delle canzoni, una delle poche canzoni, dei pochi casi in cui le canzoni italiane sono state riprese all'estero, in questo caso un meraviglioso Engelbert Humperdinck con il titolo di A Man Without Love fece diventare Quando mi innamoro un successo assolutamente internazionale. Non è successo, non è accaduto molte volte, ma quando è accaduto abbiamo fatto veramente i danni. Torniamo agli anni 90, c'è un sassofonista molto molto molto molto molto molto molto molto quotato e anche un grandissimo talento, insomma, assolutamente sì, molto dotato, si chiama Branford Marsalis, è uno dei sassofonisti jazz più importanti al mondo, ma è anche il sassofonista di fiducia di Sting. Nel 1994 mise su una sorta di collettivo musicale per offrire, in quegli anni in cui il genere lounge, così veniva definito, chill e lounge, era particolarmente in voga, perché era musica molto adatta anche e soprattutto ad accompagnare i tramonti sulla spiaggia. Ne ho vissuti, ne ho musicati tantissimi in quegli anni lì, di tramonti sulla spiaggia, e quindi erano queste sonorità che univano naturalmente vari generi musicali, tutti intorno al mondo della musica soul, ovviamente. E questo collettivo che formò Branford Marsalis si chiamava Buckshot Le Funk, e questa meraviglia si intitola Another Day.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia dividile!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
9: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
11: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.

oltre alla musica meravigliosa, questo anche per indicarvi come una volta preso il coraggio nel comporre delle melodie, ci siamo resi conto di essere in grado noi italiani di metterne sul piatto di altissime a livello mondiale, mi suggerisce Ezio, assolutamente sì. Però è anche la conferma che anche in quegli anni si raccontava un'Italia che era molto differente rispetto a quella di oggi, l'abbiamo raccontata molte volte, l'Italia in cui c'era moltissima emigrazione e immigrazione interna, ci si spostava dal nord al sud, si costruivano delle prospettive, si cercavano delle prospettive che magari al sud non si trovavano, e quindi in questa canzone Il Paese Mio, in questa canzone si riconoscevano veramente moltissimi italiani in quel 1971. Il ricordo, Il Paese Mio, forse era anche, anzi lui ha anche dichiarato, la cortona di Jimmy Fontana che scrisse questa canzone insieme a Franco Migliacci, dove crebbe, non nacque a Cortona ma la sua infanzia la trascorse proprio lì, la visse lì. 18:40, adesso ci diamo un bel colpo di energia, altro che di tacco, signori, facciamo un bel gol, lo facciamo con Frank Stallone, altra colonna sonora strepitosa, quella di Staying Alive.

quando non si chiamavano migranti e la cosa era molto più ricevibile, secondo me. Dita tra parentesi, ovviamente. La famiglia Stallone da Gioia del Colle agli Stati Uniti d'America. John Travolta, protagonista di questo film, e tanti italiani trasformatisi poi con tanto sudore in italoamericani, che ci hanno resi orgogliosi, e tutt'oggi dobbiamo essere orgogliosi di questi grandi personaggi che hanno il sangue italiano e che peraltro hanno sempre riconosciuto. I fratelli Stallone qualche anno fa andarono proprio a Gioia del Colle per prendere la cittadinanza onoraria. Siamo adesso nel 1990, 3 anni dopo, nel 93, Marco Masini inciderà una delle sue canzoni più famose, più popolari, che Ti innamorerai, ma il tema di Ti innamorerai l'aveva già affrontato con quest'altra canzone fantastica. Siamo nel 1990, quindi 3 anni prima rispetto a Ti innamorerai, e il titolo è abbastanza esplicativo. Vai con lui.

si dice che il vero amore è quello che ci mette nelle condizioni anche di accettare che lei vada con lui. In quel modo si conferma, si concretizza il vero amore. A parole molto facile, molto molto facile. C'è sempre qualcosa da imparare, qui su RTR 99, ti ricordi? Anche grazie al vostro contributo, l'ottimo Ezio al 338-9900-990. A proposito di italiani e americani, mi dà un riferimento molto importante, mi fa pensare forse che noi italiani americani ci muoviamo meglio all'estero che non qui sul suolo patrio. E beh, insomma, c'è un'associazione molto importante che si chiama NIAF, la National Italian American Foundation, che questa associazione culturale statunitense non ha fini di lucro, è nata nel 75 con lo scopo di promuovere la storia, la lingua e la cultura dell'Italia negli Stati Uniti. Secondo me gli associati, la NIAF, sanno qualcosa in più rispetto a chi risiede ancora qui sul suolo italico, ed è un punto di riferimento per i circa 20 milioni di statunitensi che vantano origini italiane. Non sono assolutamente pochi. Grazie per il tuo contributo, Ezio, veramente molto molto prezioso. Mi piace raccontare cose delle quali in genere non si parla da altre parti. Noi di RTR 99, ti ricordi, siamo qui anche per questo. Qui c'è una voce fantastica, quella di Jocelyn Brown, faceva parte di un gruppo della scuderia Prelude che ci fece ballare moltissimo in quel 1978. Si chiamavano Music, linea leggermente ormonale.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%!

0: 533, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

la nostra città da parte di Luca Barbarossa. È stato quello, forse ne ha incise di più, eh. Tra lui e Antonello non saprei dire, però lui è stato molto diretto, in vari modi. In questo caso era la Roma spogliata del 1981. Prima abbiamo ascoltato Always Something There to Remind Me di Dionne Warwick, che lei non interpretò, e fu pubblicata con la voce di Lou Johnson. In Inghilterra, invece, nel Regno Unito, la protagonista fu questa ragazza inglese meravigliosa che si chiamava Sandy Shaw, la stessa Sandy Shaw alla quale fu proposto un pezzo che però lei rifiutò. Si accorse un suo amico, collega gallese, quindi avete già capito di chi vi sto parlando, che si chiama Tom Jones, della potenza di questa canzone, e quindi ci pensò direttamente lui. Successo mondiale. It's not unusual.

Ancora una volta la meraviglia si manifesta su RTR 99, ti ricordi questa bellissima cover interpretata da Gianni Morandi e Amy Stewart, 1983. Nel 1975 i Bee Gees presero spunto da una frase gergale dei giovani di quegli anni 70 che significava raccontare delle frottole, essere un po' dei pallonari. Si diceva jive talking, questo era il titolo, ma per creare anche una sorta di onomatopea nella musica si riferirono a un ponte che attraversavano per raggiungere i loro studi vicino a Miami, dove le ruote dell'auto facevano un rumore particolare, questo rumore qui, una sorta di cionca cionca cionca, che diventò poi la base ritmica di questo che è stato uno dei loro capolavori assoluti. Siamo nel 1975 e su RTR 99 ti ricordi, nella Torre Terapia torna ancora una volta Jive Talking.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Amore, alzati, forza, sbrigati. Farei tardi a scuola con i ragazzi.
5: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
4: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
5: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
4: In che senso?
5: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su Ottica Salvagente. Gente.it.
4: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Ma siete meravigliosi, siete veramente meravigliosi. Marco Antonio al 338 99 00 99 0, stiamo per raccontare la storia di questa canzone, però questo riferimento secondo me va al di sopra, vola proprio in cima alla classifica. Il famoso spot anni 2000 della Coppa del Nonno, che utilizzava ironicamente lo slogan "se mi lasci non vale" per sottolineare il desiderio di non abbandonare il gusto del gelato al caffè, che tutt'oggi è presente sempre nel freezer del capitano. Sì, vi faccio questa confessione, e se non l'avete fatto anche voi fatelo, perché soprattutto lasciandolo un po' squagliare diventa uno degli intrattenimenti, chiamiamoli sì, intrattenimenti, più importanti, più belli, più soddisfacenti delle nostre serate estive. Una bella Coppa del Nonno. Attenzione, perché questa canzone me l'avete chiesta molte volte, finalmente torna nella proposta musicale della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Lui è Romano, Fabio Roscioli, in arte Ryan Perry.

Eh sì, perché in quegli anni 80 si sviluppò una seconda dolce vita dopo quella degli anni 60. Proprio intorno a Via Veneto, tanti locali, tra i quali uno molto caro, un ex componente di questa radio, il Veleno, solamente per dirne uno, Jackie O e così via discorrendo. E lui raccontò questa Roma che in quegli anni ancora era molto molto molto molto viva, anche di notte era molto viva, ogni sera della settimana, non solo il sabato, ogni sera si poteva uscire, c'era un'ampia scelta tra tanti locali, piccoli o grandi, nei quali andare a ballare la nostra musica preferita. Ma la consegniamo anche questa al passato, credo che siano molto cambiate le cose in questi anni 2000. Canzone importantissima, divenne ancora più importante perché anche Dolce Vita fu inserita nella colonna sonora di Vacanze di Natale. Secondo me alle 19:21 è l'ora per un altro colpetto di tacco. Sì, e ancora una volta andiamo a ricordare l'epopea della televisione commerciale italiana, quella che andava sotto l'egida della Fininvest, poi diventata Mediaset, ma in quegli anni lì ci hanno regalato veramente tante novità, tante serate divertenti, e non solamente le serate, i pomeriggi con i cartoni animati, insomma è stata veramente una bella scossa anche per la nostra televisione, per la RAI, per la nostra televisione nazionale. E qui, signori, un'altra invenzione clamorosa che partì alla fine degli anni 80, nel 1989, vi dico chi sono gli interpreti di questo brano e poi vi dico anche sotto quale nome venivano presentati a noi telespettatori in cerca di divertimento, svago e relax in quei pomeriggi sere degli anni 80. Gaspare Zuzzurro, Carlo Pistarino, Teo Teocoli, Giorgio Faletti, Silvio Orlando, Gianna Faccio, Atina Cenci, Gene Gnocchi, Enrico Beruschi. Il testo scritto da Cristiano Minellono, la musica composta da Giampiero Ameli e Paolo Vallesi, pensate un po'. E tutti questi signori qui, lo sapete chi erano? Erano la redazione di Emilio.

andava in onda la domenica sera. Andava in onda la domenica sera. Adesso la domenica sera o ci sono delle soap, magari turche, oppure ci sono dei talk di dove la gente litiga, si contrappone, ci sono i temi della geopolitica, dell'attualità, della cronaca. Mamma mia, come sono cambiati i tempi! Andava in onda la domenica sera, Emilio, su Italia 1. Che bella televisione, che bella televisione, che bella scuola, che grandi opportunità per tutti questi artisti che sono rimasti poi sulla scena, insomma. E questa è una cosa molto bella, insomma, è stata una grandissima invenzione, è stato uno spazio, e questo dobbiamo dirlo, insomma, che Silvio Berlusconi ha aperto, ha offerto a tantissimi talenti italiani che altrimenti non avrebbero trovato magari proprio la loro collocazione. 19:26, mercoledì 24 giugno, chiudendo sull'ultimo, forse, chi può dirlo, perché ancora non è stato fischiato il triplo fischio, insomma, ancora non sentiamo il suono del triplo fischio dell'arbitro, quindi tutto può accadere. Adesso andiamo e torniamo negli Stati Uniti d'America, un rocker particolarmente esuberante che non è mai entrato nei nostri incontri musicali pomeridiani nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Eppure un nome molto importante, una persona, una personalità soprattutto particolarmente esuberante, si chiamava Meat Loaf, ci ha lasciato credo non più tardi di 4 anni fa, e questa è la sua I Do Anything For Love.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
0: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
2: E che fai? Chiudili fuori casa.
3: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
4: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
3: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

C'è sempre uno spazio per Franco Simone qui su RTR 99, ti ricordi? È doveroso, ma è anche gradito, lo facciamo perché ci piace veramente tanto e poi lui è un amico di questa radio, come ben sapete. Il suo sogno della galleria spesso viene evocato durante le quattro ore della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Altra colonna sonora pazzesca, quella di Xanadu, loro sono gli Elo.

0: 0909 00 990, non faccio nomi, Xanadu non è una canzone di Olivia Newton-John, eh? È una canzone interpretata da Olivia Newton-John, ma scritta, composta e arrangiata da Jeff Lynne e gli Electric Light Orchestra, ed è il titolo anche di un film sicuramente meno famoso rispetto alla colonna sonora. Ecco svelato il mistero. All Over the World, ILO, sta proprio per Electric Light Orchestra. Stiamo involando, c'è la volata finale verso la chiusura di questa terza torre terapia della settimana di RTR 99, ti ricordi. Io sono Andrea Torre e sono qui sempre pronto a darvi consigli utili, consigli gustosi, consigli che ci aiutano anche a vivere tenendo particolare cura della nostra salute, avendo particolare cura della nostra salute, perché quando parliamo di alimenti genuini, condimenti genuini, non possiamo non riferirci al consorzio di olivicoltori della Sabina, Opi Latium, che continua a confermare per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, la possibilità di ricevere a casa un olio organoletticamente perfetto e soprattutto con tutte le garanzie di tracciabilità a un prezzo assolutamente imbattibile. Con queste caratteristiche, l'olio passio che potete acquistare nella versione da 10 litri, 2 latte da 5 litri a 109 euro, oppure i 20 litri sono 4 latte da 5 litri a 199 euro. Poi c'è anche la versione bio, dove lo stesso olio viene a costare 129 euro per i 10 litri e 219 per i 20 litri. Per ordinare l'olio passio della Opi Latium come si fa? Beh, è molto facile, potete chiamare lo 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, ricordando che chiamate perché avete ascoltato la pubblicità su RTR 99, ti ricordi, così potrete godere di questi prezzi scontatissimi. Oppure andate sul sito opilatium.it, si scrive opilatium.it, il codice sconto che in quel caso dovrete digitare è il semplicissimo RTR 99, semplice ma che dà accesso a delle situazioni, a dei prezzi assolutamente imbattibili, come in questo caso. Nel 1985 Mimmolo Casciulli ed Enrico Ruggeri si trovarono, loro due insieme, confusi in un playback.
1: Essi consumano le scarpe da pallone dentro la polvere.

0: 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: unica sede.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento.

Che dici, Seba? Dedichiamo a papà questa? Ah, secondo me possiamo farlo. Noi su RTR 99, ti ricordi, possiamo dedicare anche la canzone al papà, certo. Visto che la fischiettava sempre. Credo che ti riferissi a questa. Andrea, io vengo definito capitano, ma il mio nome è Andrea, di nome, Torre di cognome. Sono giunto al termine del compito quotidiano, del compito, del piacere quotidiano, di questo piacere, di questa... Di questa torre terapia che ho messo in campo per voi sicuramente, ma prima di tutto per me, perché se porta giovamento a me, secondo me aiuta anche a renderla più efficace per voi. Anche oggi, almeno per quanto mi riguarda, ce l'abbiamo fatta. Gli ultimi messaggi, Elisabetta tesoro al 338 99 00 99 0, confusi in un playback un testo che non avevo mai ascoltato con attenzione, strepitoso, mi è bastato questo per riprendermi. A domani, capitano del mio cuore, del mio corazon. Ciao, ciao Elisabetta, un abbraccio grandissimo. Non ho fatto in tempo ad entrare in esegesi su confusi in un playback, lo facciamo un'altra volta perché abbiamo veramente i minuti, anzi i secondi contati. Un saluto invece lo mandiamo alla signora, la moglie di Massimo Max, Claudia. Ciao Claudia, un abbraccio dallo studio 1 di RTR 99, ti ricordi che tra poco si collegherà con il jukebox in riva al mare, non è più qui, non è più nel nostro corridoio. L'abbiamo portato in riva al mare e ci farà sicuramente passare due ottime ore anche questa sera, dalle 20 alle 22. Io poi torno domani, domani alle 16 torno per un'altra seduta di Torre Terapia per salutarci. Momenti emozionanti ne abbiamo per i nostri amici all'ascolto, assolutamente sì. Beh, questo è un capolavoro, un film diretto da Blake Edwards basato su un romanzo di un grandissimo Truman Capote. I due protagonisti erano Audrey Hepburn e George Peppard, do qualche indicazione ma credo che abbiate già capito insomma, lui nel ruolo di Paul, lei invece era il nome con cui si presentava era Holly Golightly. In realtà questa cosa la ricordo molto bene perché il nome che diedi alla mia cagnolina, alla mia figliolina più che cagnolina, Lola Mae Barnes, così alla nascita dichiarava in questa meravigliosa pellicola intitolata Moon River. E lui, per chiudere e salutarci, è il fantastico Harry Mancini, per emozionarci tutti insieme. Buon proseguimento su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Erano solo voli di supporto logistico tecnico precisa alla NATO dopo che il leader dell'alleanza Rutte ha destato scalpore riferendo che sono decollati fino a 5.000 aerei militari americani dall'Europa e 500 dall'Italia nell'ambito della guerra all'Iran. Precisazione analoga era stata espressa dal ministro Crosetto, non erano voli da combattimento, dicendosi comunque disponibile a riferire in aula come invocato dalle opposizioni per chiarimenti. Il processo a Roma in contumacia, 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. L'avvocatura dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro, la legale della famiglia Ballerini.
3: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo.

0: 50 al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
2: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1982.

0: autocentro.it.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1959.
2: Abbronzate tutte chiazze, pelli rosse un po' paonazze, son le ragazze che prendono il sole.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: 133, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
5: dell'estate 1982.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Puoi dare visibilità alla tua azienda. Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1986.

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
6: dell'estate 1975.

quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? I primi balli lenti, i primi baci e le nostre canzoni indimenticabili.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: del Festival Bar 1981.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: 1911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci porta suoni e musiche che altrove non ascoltate.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: 99.it.
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.
6: Yeah.

0: ricordi.
1: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
2: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
1: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
2: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
1: In che senso?
2: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
1: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su RTR99.it.
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, giusto! Non ho ancora realizzato.
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%.

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, viaggia dritta verso il cuore e l'anima, dove sono le grandi emozioni che abbiamo vissuto.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: Dopo tante parole, arriva il momento di salire sulla macchina del tempo.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.